0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 2:03.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Orzoro porta nel latte il sapore campagnolo, il gaio sapore di cose buone, di cose semplici e naturali. Orzoro.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
5: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta. Il finale, no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
6: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
7: Hey Siri,
6: metti 7080.
7: Metti 7080.
6: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Mi manca la parola.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it. 7080.it presenta
2: The Weeks Compilation.
0: 10 over the top alla carte.
3: E si parte anche oggi, 22 settembre 1982, con Weeks Compilation, un'altra puntata dei 10 over the top alla carte. E allora via con la classifica dei singoli più forti di questa settimana su 7080.it. Ultima posizione per Do You Wanna Funk, Sylvester. Al numero 9, gli Imagination. Apriamo con In the Heat of

0: e questa era la nona posizione di oggi, 22 settembre 1982. Davanti al numero 8, i Culture Club, e andiamo subito ad ascoltarli con Do You Really Want to Hurt Me?
1: The Weeknd's Compilation.

0: Do You Really Want to Hurt Me? Erano i Culture Club, ottavi oggi nella classifica di 7080.it. Settimo posto invece per i Wonder Dogs con Rough Mix. Davanti al numero 6 in Musical Youth. Questa è Pass the Ducci.
1: This generation rules the nation with fresh shine.

0: Passe Deutsche in Musical Yacht al numero 6 oggi 22 settembre 1982 sulle frequenze di 7080.it. Davanti a loro al numero 5 abbiamo Glittering Prize, i Simple Minds. Numero 4 invece per Carly Simon, che oggi ascoltiamo con Why.
1: Un successo via l'altro, Wix Compilation.

Carly Simon, quarta oggi, 22 settembre 1982, nella nostra classifica, la Weeks Compilation, la classifica di 7080.it dei singoli più forti di questa settimana. E siamo arrivati alla zona calda, alle prime tre posizioni. Il terzo posto oggi è per Save a Prayer dei Duran Duran, davanti a loro al numero 2, All of My Heart, gli ABC. E prima di svelare chi oggi occupa la numero 1 della nostra classifica, rivediamo insieme tutte le posizioni, come sempre, dalla decima alla seconda. Do You Wanna Funk, Sylvester, è al numero 10. Imagination, Nonicon, In the Heat of the Night. Do You Really Want to Hurt Me, i Culture Club, sono al numero 8. Wonder Dogs, settimi con Rough Mix. Pass the Dutchy, Musical Yacht, numero 6. Simple Minds, quinti con Glittering Prize. Why, al numero 4, abbiamo ascoltato Carly Simon. Terzi, i Duran Duran con Save a Prayer. Davanti a loro, All of My Heart, gli ABC. Numero 2. È al primo posto oggi, 22 settembre 1982, in questa puntata di Weeks Compilation abbiamo i Survivor, che andiamo ad ascoltare con Eye of the Tiger.

0: Eye of the Tiger, questi erano i Survivor primi nella Weeks Compilation del 22 settembre 1982. Con questo brano ci salutiamo e ci diamo appuntamento a domani, sempre qui, con altri 10 over the top alla carte su 7080.it.
1: 7080.it e K-Vox hanno presentato
2: The Weeks Compilation.
3: 10 over the top alla carte.

0: scusi signorina, c'è qualcosa che non va?
1: Ma non mi rompere i coglioni, stronzone!
0: Ha detto di non fare domande.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
2: Per la pubblicità su 7080.it, manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70.

0: Valentina dalla provincia di Monza, Brianza. Volevo richiedere se è possibile Flash in the Night e dedicarlo a tutti gli ascoltatori. Io vi seguo sempre sul canale 93 del Digitale Terrestre. Vi auguro una buona giornata. Grazie.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
2: Possiamo avere tutti i mezzi di comunicazione del mondo, ma niente, assolutamente niente, sostituisce lo sguardo dell'essere umano.

0: Ehi,
1: hey, boomer!
2: Il malumore serpenteggia tra le file.
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Sentiamo!
1: 7080.it presenta Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80.

0: Avete ascoltato Mixage, Mixage, l'extended version dei classici anni 70 e 80. 7080.it.
1: Sono le 3:01.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Bio Presto Lavatrice liquida lo sporco impossibile in profondità. Ecco, andiamo a vedere dentro il nostro.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
1: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
2: Bene, andate. È tornata vincitore, giusto?
0: 70-80

0: Hey Boomer!
1: Bravo!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Puttana, io sono nervoso!
2: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, questo è l'appuntamento dedicato a voi e alle vostre classifiche che mandate qui a 7080.it. Ho qui oggi con me quella di Stefania da Lodrino, dal Canton Ticino, le sue 10 canzoni preferite tra gli anni 70 e 80 di musica italiana. Inizia la sua classifica con la posizione numero 10, dove ci sono i collage con La gente parla, al numero 9 Fabrizio De André con Un giudice, al numero 8 ascoltiamo Michele Pecora con Te ne vai.
2: Segnala a 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita. E sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

andati nel 1980 con questo successo di Michele Pecora, Te ne vai, oggi numero 8 nella classifica di Stefania Dalodrino e siamo nel Canton Ticino. Al numero 7 Claudio Baglioni con Amore e Bello, troveremo un'altra canzone di questo grande artista molto più avanti nella classifica. Al numero 6 Gli occhi verdi di tua madre, Sandro Giappone.

0: sono le vostre classifiche qui su 7080.it, 10 di noi le canzoni che ci somigliano. Siamo già alla numero 6 che abbandoniamo e al numero 5 arriva Rino Gaetano con A mano a mano.
1: 10 di noi le canzoni che ci somigliano.

canzone scritta e cantata da Riccardo Cocciante nel 1978 e poi riportata alla grande popolarità e al grande successo nel 1981 di Rino Gaetano, che oggi abbiamo ascoltato al numero 5. Al numero 4 ci fermiamo di nuovo e ascoltiamo questo brano di Pupo.

0: Stiamo ascoltando la classifica di Stefania da Lodrino e questa era la sua numero 4 Pupo con Ciao Riccardo Fogli, che ne sai, è la canzone che ascoltiamo al numero 3.
1: Segnala 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Questa è 7080.it.

0: brano del 79 che ne sai di Riccardo Fogli, numero 3, di nuovo Michele Pecora, questa volta al numero 2 con il brano che si intitola Vestita di Bianco, e di nuovo ancora una volta Claudio Baglioni nella classifica di Stefania, ma questa volta al numero 1.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: canzone è anche il titolo dell'album dell'85 di Claudio Baglioni, La vita è adesso, il numero uno nella classifica di Stefania da Lodrino. Sono arrivato anche oggi alla conclusione, aspetto sempre le vostre classifiche e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Allegria!
2: Questa è 7080.it.
4: Ma dov'è finito il gelato?
5: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
4: Come sarebbe a dire?
5: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Società Italiana per la Tutela della Voce, ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
8: Ciao Radio Anni 70-80, sono Vanessa di Macerata, volevo ascoltare Alghero di Giuni Russo perché ho tutti i suoi 45 giri

0: www.radioticino.it.
1: Hey Boomer!
2: Senti, senti! Abbiamo tra noi un attore comico!
1: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Io ammiro la sincerità!
1: 7080.it presenta...

0: Avete ascoltato C30 su 7080.it. Registra i tuoi ricordi su cassetta. Hey Boomer!
1: Vieni un po' qua, patacca, che adesso ti metto a posto.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Fate pure. Io vi porto un esercito di pensionati sotto le finestre del comune che facciamo un casino tale che buttiamo giù anche Cofferati.
0: 7080.it presenta Top of the Pops. I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
2: Siete su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi nelle radio in questo periodo del 1980. Le 5 chartmakers sono Irene Cara, Fame, Paul Simon, Late in the Evening, Olivia Newton-John, Xanadu, Christopher Cross, Sailing, Doobie Brothers, Real Love. Noi oggi vi facciamo ascoltare questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 4 ed un minuto.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Bisogna che gli anziani sappiano avvicinarli. Fare amico dei giovani, e cioè diventare giovane anche tu devi diventare giovane.
0: Questa è 7080.it.
5: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia, dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
7: Affare fatto.
8: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
9: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
8: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
9: 0331 59 33 77.
10: 0331 59 33 77.
11: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
12: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
11: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
12: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
13: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
14: info@planetmedia.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Ha capito?
0: 7080.it presenta Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

Over the Top, le 10 super hits degli anni 70 e 80, scelti da 7080.it. Numero 4.

Over the Top. 10 pezzi scolpiti della storia musicale degli anni 70 e 80. Numero 2.

10 pezzi scolpiti nella storia musicale degli anni 70 e 80, scelti da 7080.it. Numero 1.

0: Avete ascoltato Over the Top, Over the Top. Il meglio del meglio degli anni 70 e 80, selezionato da 7080.it. Una produzione K-Vox.
1: Quanto vuoi tu per bambina bionda? Le donna? Quanto vuoi tu per tutte le donne?
2: Come?
1: Le tue donne? Io compro le tue donne, tutte. Bambina, signorine belle, io voglio comprare tutte. Quanto vuoi tu per tua bambina?
0: Questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.

0: DAB.it.
1: Hey boomer!
2: Giusto!
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Mi piacciono le idee, me ne è venuto una anche a me, prenda nota.
1: 7080.it presenta
4: Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080.it.
5: Una produzione K-Vox.

Avete ascoltato Interceptor, 20 minutes of space disco selected by 7080. Una produzione K-Vox.

0: Bandiera gialla. Hey boomer!
1: Attietasaccio!
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.

0: 7080.it.
1: Sono le 5 e 3 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Per vedere gli amici non c'erano le videochiamate e quindi dovevamo andare a citofonargli a casa. Ovviamente molti di loro abitavano lontano e quindi per arrivarci era un'odissea, perché non c'era il navigatore, ma soltanto il tutto città, lo stradario. Cercare la via, poi fare la battaglia navale, trovare C1, B3, capire da quale altra pagina venivi, era un macello. Grazie, capito? Questo. Per capire solo dov'era casa sua.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Tu stai prendendo un granchio bello e buono.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Like it. Can see in the sunshine band.
3: 7080.it presenta Polaroid, i 20 anni più impressi nella tua vita, a cura di Andrea Lombardo.
4: Buon 1980. A febbraio Carlo Maria Martini diventa arcivescovo di Milano, sostituendo Giovanni Colombo.

0: Polaroid, l'istantanea della tua vita.
1: Un fan pazzo toglie la vita a John Lennon, leader dei Beatles e figura tra le più importanti della vita culturale dell'epoca. Ci lascia i suoi indimenticabili capolavori e un messaggio di pace universale.

0: Polaroid, 20 istantanee, lungo 20 anni.
1: Pietro Mennea alle Olimpiadi di Mosca ci regala il bronzo alla staffetta azzurra 4x400. Sono veri e propri giorni di gloria per il velocista pugliese, già trionfatore recentemente nella finale dei 200 metri piani.

0: Polaroid80.it ha presentato Polaroid. Fotografa i tuoi ricordi.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it

0: Veniamo al sodo.
1: Siccome c'ho su, mi manca la parola. C'ho su uno stabilimento di scarpe come lei, guardi qua, va? C'ho qua il dépliant che l'ho scritto giù a mano perché fa più scena.
0: Vediamo un po'. Le scarpe sono indumenti che servono all'uomo per ripararsi i piedi dalla strada. Infatti gli animali, poiché non camminano sulle strade, non portano le scarpe e si riparano i piedi con l'erba dei prati. Prati, invece, porta delle scarpe speciali per non scivolare sull'erba.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
2: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
5: Ciao, sono Rosario, chiamo da Napoli. Questo è un pezzo che mi faceva impazzire quando andavamo a ballare in discoteca. You and me, the delegation. Grazie, siete forti.
2: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
6: Quando un uomo siede vicino ad una ragazza carina per un'ora, sembra che sia passato un minuto. Ma fatelo sedere su una stufa accesa per un minuto e gli sembrerà più lungo di qualsiasi ora. Questa è la relatività.

0: www.radioticino.it.
1: Hey Boomer!
2: Detesto ammetterlo, ma credo che tu abbia ragione.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Visto? Questo è molto figo, eh?
4: 80/40, 30 minuti con

0: Infinity 40, 30 minuti con le più forti degli anni 80.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
2: Noi che al nostro compleanno invitavamo tutti, ma proprio tutti i nostri compagni di classe, e avevamo paura che qualche amico non venisse. Ma poi c'erano tutti.

0: Mix80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040. 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione K-Box. 7080.it.
1: Sono le 6:01.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Senta, siccome io oggi compio gli anni...
4: Auguri.
3: No, perché devo stappare il vino rosso, sa? E allora a un certo momento il vino deve essere stappato prima, sennò il profumo.
0: Questa è 7080.it.
5: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
6: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
7: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80
8: 37 70 88 70 80
0: 7080.it.

0: Ci segui dal digitale televisivo terrestre.
1: Sì, come fatto a indovinare?
0: Fallo anche in auto. Cerca 7080.it sulla tua autoradio tab.
2: Sì, no, mo me lo segno proprio.
0: 7080.it presenta Alto Gradimento. Su 7080.it torna il varietà radiofonico.

0: Porca miseria, la terra è secca e arida. Sono 2 mesi che non piove, sembra un deserto. Ma è possibile che in questo paese maledetto non cada mai una goccia? Ehi, voi, lassù! Decidetevi! O mandate giù i cammelli o un po' d'acqua, eh? Oh. Grazie, grazie! Grazie! Oh, finalmente! Grazie, va bene così! Così va bene! Un po' meno! Un po' meno! Basta adesso, basta! Basta acqua, basta! Basta, basta!
1: Alto gradimento!

0: Tutto è calcolato sul filo dei secondi. 5 secondi per riprendere conoscenza. 4 secondi per superare il quotidiano impatto con la vista della moglie. Più 6 per chiedersi, come sempre senza risposta, cosa mai lo spinse un giorno a sposare quella specie di curioso animale domestico. 3 secondi per bere il maledetto caffè della signora Pina. 3000 gradi Fahrenheit! Dagli 8 ai 10 secondi per stemperare la lingua rovente sotto i rubinetti. 2 secondi e mezzo per il bacino a sua figlia Mariangela. Caffè latte con pettinata incorporata. Spazzolata dentifricio mentolato su sapore caffè. Provocante funzioni fisiologiche che può così espletare nel tempo di valore europeo 5, di 6 secondi netti.
1: 2, 1.
0: Ha ancora un patrimonio di 3 minuti per vestirsi e correre alla fermata del suo autobus che passa alle 8.01. Tutto questo naturalmente salvo tragici imprevisti.
2: Alto gradimento. Alto gradimento.

0: 7080.it ha presentato Alto Gradimento.
1: Alto Gradimento,
0: il varietà radiofonico di 7080.it,
2: una produzione K-Vox.
0: Hey Boomer,
3: ma di come parla e non alzi troppo la voce.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
4: Perché sennò mi vengono giù tutti gli inquilini del piano di sopra.
5: Mi è capitato anche a me quella roba qui.
4: Ah.
0: 7080.it presenta
1: Discount,
0: il 3x1 di 7080.it.

0: Avete ascoltato Discount.
1: Discount.
0: Il meglio degli anni 70-80 in confezione da tre.
2: E questo pulsante cos'è?
3: Questa è la velocità.
2: Ah, interessante. E questo?
3: Motore di destra.
2: Motore di destra.
3: Motore di sinistra.
2: Motore di sinistra.
3: Commutatore.
2: Commutatore. E questo bottone?
3: No!
2: Che bella voce forte che ha, vero?
3: Eh sì, è ultra potente. 18.000 megasuoni.
0: Ah. Questa è 7080.it. Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
6: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
7: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
8: Ciao, il mio primo disco è stato

0: altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Noi che compravamo le uova sfuse e la pizza alta un dito con la carta del pane che si impregnava d'olio.
0: Wake Up, l'app che ti cambia la giornata. Questa è 7080.it.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Sto solo cercando.
2: Trita cazzi, ti trito e ti riduco una zeppola.
1: Devi solo smettere questo stupido comportamento. Sei peggio di un bambino. Cerca di usare il cervello.
2: Zippati.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. Wake Up, l'applicazione per iniziare la giornata con l'umore giusto. Questa è 7080.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Questa è 7080.it.
1: Noi che, fra amici, eravamo tutti caratterialmente diversi.
0: Wake up! Scendi dal letto con il piede giusto. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Wake Up, un'ora di ricordi per incominciare bene.
1: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it.
2: Sono le 7 e 2 minuti.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Prodotto Vialetti.
0: Questa è 7080.it.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it.

0: la nostra musica?
1: Cazzo siamo a scuola.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Ricordati, I believe, you believe. Sì, allora fuori dal cazzo che dobbiamo lavorare.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Un giorno dalla redazione. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. A ricordarlo è il presidente Mattarella, che ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne ad Amatrice. Un forte applauso ha accompagnato questo passaggio del suo discorso dopo le polemiche per la scelta della Premier Meloni di dare un tetto massimo agli stranieri per ogni classe.
5: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
4: Antonio Tajani si è scusato per le parole pronunciate alla kermesse Itaca a Formello, in cui aveva detto che a suo figlio avrebbe consigliato di sposare una donna meno appariscente, più affidabile e seria, usando la metafora per indicare come i cittadini avrebbero dovuto votare alle prossime elezioni. Ma io non ho mai pensato di offendere le donne, ha detto il ministro da New York, dove è arrivato per prendere parte all'assemblea dell'ONU. Il discorso di Tajani aveva scatenato non poche polemiche con le opposizioni, che lo avevano accusato di propugnare una visione retrograda della donna. I contingenti italiani nel Golfo saranno rimodulati a seguito dell'escalation degli attacchi degli Houthi degli ultimi giorni. Il focus della riunione tenuta a Palazzo Chigi è dedicata allo stretto di Bab el Mandeb e alla necessità di garantire il passaggio sicuro del traffico mercantile dopo l'attacco alla base saudita di Taif con la distruzione di un caccia italiano. La decisione potrebbe portare anche una movimentazione di militari verso territori più sicuri. Sono in corso valutazioni, ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto. L'alta rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaya Kallas ha esortato gli stati membri a mantenere le sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Le sanzioni sono un pilastro fondamentale della nostra risposta alla guerra della Russia per privare Mosca dei finanziamenti, ha detto a New York dopo una riunione di ministri agli esteri dell'Unione Europea. Lunedì i paesi UE non sono riusciti a finalizzare un accordo che prevedeva la revoca delle sanzioni contro gli oligarchi russi Alisher Usmanov e Mikhail Friedman. I negoziati proseguiranno a Bruxelles. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà e potrà uscire dal carcere di Montorio durante il giorno per rientrarvi la sera. Lo ha stabilito il Tribunale di Sorveglianza di Verona, dove mercoledì scorso si è tenuta l'udienza nei confronti dell'ex imprenditore trentino condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio di Anthony Pike avvenuto nel febbraio del 1998 a Miami. Forti, che si è sempre dichiarato innocente, detenuto in Italia dopo aver trascorso 25 anni in un penitenziario in Florida, negli Stati Uniti. Calcio, primo allenamento del Mancini bis per la nazionale italiana col CT, che ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come potrebbe usare i giocatori che ha a disposizione. In conferenza stampa Mancini ha detto che riconquisterà chi si è sentito tradito dopo il suo burrascoso addio e si è detto sicuro che l'Italia vincerà un trofeo nei prossimi 4 anni. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di innocue nubi medio-alte e stratificate, in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e nel complesso soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, ancora qualche rovescio tra Sicilia e Calabria, più diffuso nel pomeriggio. Soleggiato sulle altre regioni, temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
7: Se riescono a creare qualcosa di invisibile ed impenetrabile, Di che altro saranno capaci? Quella gente lassù ha accumulato 1500 anni di conoscenza. Chissà quali progetti hanno o per quale ragione si trovano qui.
8: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
9: 1979, 22 settembre. Due satelliti Vela rivelano il flash di un'esplosione nucleare molto debole avvenuta nei pressi dell'isola Bouvet nell'Atlantico meridionale. L'ipotesi più accreditata è un test nucleare eseguito dal Sudafrica. L'accaduto è noto come incidente Vela.
8: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici.

0: 7080.it. Roberto Lucchi presenta Jukebox. Tre successi per sole 100 lire.
1: 22 settembre 1978, questo è Jukebox. In questi 10 minuti suoniamo come sempre tre canzoni di musica italiana e le prendiamo tra le prime 10 posizioni della nostra classifica. Tutto è pronto, Jukebox acceso, monetina, eccola! E ascoltiamo subito la numero 9, Pensiero stupendo, lei è Patti Pravo.
2: E tu?

ascolta Jukebox ormai lo sa che noi anticipiamo sempre delle canzoni della classifica italiana in questi 10 minuti. Lo stiamo facendo anche oggi con Pensiero Stupendo, Patti Pravo al numero 9, mentre al numero 5 c'è Anna Oxa.

0: anche questo bel pezzo di Anna Ox, un'emozione da poco. Vediamo un po' cosa ci regala come ultima canzone di quest'oggi. Eccola, Renato Zero con Triangolo. Via con la monetina.
1: 7080.it Jukebox. Inserisci la moneta ed ascolta la musica dei

0: sabato.
1: 22 settembre 1978 abbiamo ascoltato la numero 9 Patti Pravo, la numero 5 Anna Oxa e al numero 3 Renato Zero con Triangolo. Per oggi è tutto, vi aspetto domani, nuovo appuntamento con Jukebox e scopriremo ancora delle posizioni della nostra classifica italiana.
2: Jukebox, 100 lire per 10 minuti di musica. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. Metti 70-80.

0: Un romanaccio entra in un bar e fa il barista. Oh, andò sta il cesso? Il cesso, andò sta? Andò sta il cesso? Signore, abbia pazienza, un momento. Il cesso, andò sta? Senta, signore, vada giù in fondo. Ci sono due porte. Una c'è scritto gente. Lei non ci faccia caso, entri uguale.
1: Questa è 7080.it.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
6: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
5: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
7: Il 1980, ero una ragazzina piccola, fu l'anno delle scoperte. Bertoli, Buccini, Battiato e alcuni scrittori particolari. Fu l'anno in cui compresi che ribellarsi era giusto.
1: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, senza età. Di 7080.it.
8: Mescola un po' di insania alla tua saggezza. È dolce dimenticare nel luogo giusto.

0: 7080.it ti ascolta dal tuo passato. Manda un vocale con un tuo ricordo al numero 37 70 88 70 80.
1: A me ci parla a me.

0: 7080.it. Jukebox, tre successi per sole 100 lire.
1: Eccoci anche oggi con le 100 lire pronte, inserite nel nostro jukebox, 22 settembre 1976.
2: E partiamo subito con una canzone super, the best disco in town. Ci sono le Ricci Family.

0: disco duck divertente questa canzone di Rick Dees sulle frequenze di 7080.it nel nostro Jukebox.
1: E chiudiamo l'appuntamento di oggi con Jukebox, il mio preferitissimo, un album doppio live, Frampton Comes Alive, Peter Frampton. Da questo album c'è Baby I Love Your Way.
2: Yeah.

0: I Love Your Way, Peter Frampton, prima ancora Rick Dees, Disco Duck, e in apertura le Ricci Family, The Best Disco in Town.
1: Tre canzoni ascoltate, 100 lire, una moneta finite. L'appuntamento con Jukebox torna domani.
2: Avete ascoltato Jukebox, tre successi per sole 100 lire. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info. 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi. Suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità. In alta qualità. Questa.

7080.it presenta Baritalia, quello che si cantava tra un ghiacciolo al tamarindo ed un panino con la sottiletta. Potenza 1980.

0: Hey Boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Allora che sta mosceria? Che sto silenzio? Dite qualcosa, no?
0: Solo classici anni 70 e 80 in alta qualità audio. Questa è 7080.it.
1: Noto dell'insoddisfazione.

0: www.radioticino.it.
1: Sono le 8:03.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Agenti Gianni e Pinotto, rispondete!
4: Pronto? Qui è l'agente Pinotto, passo!
3: Controllare una chiamata per disturbo della quiete pubblica a Piazza Malocchio numero 1717.
0: Questa è 7080.it.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? 7080.it. Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 7080.

0: Ehi, Google!
1: Non me lo di!
2: No, te lo devo di.
3: Metti Radio 7080.
4: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: La Francia sta lavorando una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il presidente francese Macron ha avuto un incontro con Trump a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU e riferito di aver affrontato con il tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. Per il leader francese il colloquio è stato molto costruttivo. I due si sono confrontati su come garantire maggiore sicurezza alle rotte di trasporto del petrolio e sulla necessità di aiutare gli ucraini ancora più rapidamente con maggiore forza in termini di intercettori.
5: L'alto rappresentante dell'Unione Europea, Kaja Kallas, ha sollecitato intanto il mantenimento a lungo termine delle sanzioni contro la Russia per la guerra in Ucraina. Abbiamo bisogno di questa stabilità affinché le sanzioni restino in vigore più a lungo, ha detto. A New York, per l'81esima Assemblea Generale dell'ONU, il presidente ucraino Zelensky ha in programma circa 20 incontri, tra cui quelli con Trump, i leader europei, i senatori e i membri della Camera dei rappresentanti statunitensi. Lo scrive su X lo stesso Zelensky, che aggiunge come sia in procinto di essere firmato un nuovo accordo sui droni.
6: La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. A ricordarlo è il presidente Mattarella, che ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto Omnicomprensivo Sergio Marchionne ad Amatrice. Un forte applauso ha accompagnato questo passaggio del suo discorso dopo le polemiche per la scelta della Premier Meloni di dare un tetto massimo agli stranieri per ogni classe.
7: La scuola è la leva più importante, più efficace di integrazione per chi viene da altri paesi, per i giovani nati in Italia, figli di emigrati. La scuola prepara tutti, è aperta a tutti, così dispone l'articolo 34 della Costituzione.
5: Antonio Tajani si è scusato per le parole pronunciate alla kermesse Itaca a Formello, in cui aveva detto che a suo figlio avrebbe consigliato di sposare una donna meno appariscente, più affidabile e seria, usando la metafora per indicare come i cittadini avrebbero dovuto votare alle prossime elezioni. Ma io non ho mai pensato di offendere le donne, ha detto il ministro da New York, dove è arrivato per prendere parte all'Assemblea dell'ONU. Il discorso di Tajani aveva scatenato non poche polemiche con le opposizioni, che lo avevano accusato di propugnare una visione retrograda della donna.
6: E di almeno 2 morti e di diversi dispersi il bilancio del tifone Dujuan, che ha colpito la costa orientale del Giappone provocando ingenti danni nella regione del Kanto, comprese le zone limitrofe di Tokyo. A Solegaura, in provincia di Chiba, un uomo di 50 anni è morto dopo essere stato travolto da una frana. A Yokosuka, nella prefettura di Kanagawa, una donna è deceduta nella sua abitazione invasa dal fango generato da uno smottamento del terreno.
5: Lo sport e il volley, con l'ultima partita degli ottavi di finale, è stato definito il quadro delle 8 squadre che si affronteranno nei quarti di finale, in programma tra Torino e Sofia oggi e domani. L'ultima a qualificarsi è stata la Slovenia, allenata dall'italiano Fabio Soli, che al Palavela ha superato la Serbia per 3-0 e affronterà il Belgio, che nel pomeriggio aveva battuto la Repubblica Ceca per 3-1. L'Italia giocherà il primo quarto di finale domani alle 21:05 contro la Finlandia.
6: Per il momento è tutto, a più tardi.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
8: Dobbiamo ritornare. Dobbiamo rientrare nella nostra epoca subito.
9: Se le comunicazioni si sono interrotte...
8: Ma tu hai detto che si trattava solo di un guasto momentaneo.
9: Sì, certo che è solo momentaneo.
8: Comunque, nel frattempo potresti contattare gli altri.
9: Ti ho già detto che lo farò, questa sera.
8: Eldred.
9: Sì?
8: Guarda che ci sono anche i pensieri.
9: Che vuoi dire?
8: Sì, hanno cominciato ad affacciarsi
9: pensieri
8: dopo che ho
9: visto... Pensieri di che genere?
8: Per esempio, un forte desiderio di andarmene.
10: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: www.radioradio.it.
1: Non ti mettere a fumare adesso, è ora di cena.
2: Non ho appetito, tutto il giorno in ufficio a fare un lavoro di concetto. Ma alla sera io avrei bisogno di fare un po' di esercizio fisico.
1: Va bene, la cena può aspettare, ecco.
2: Buona idea, un po' di ginnastica è quello che ci vuole.
3: E noi anche se siamo stanche ne approfittiamo
1: per finire i nostri lavori a maglia.
4: Questa è 7080.it.
5: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
6: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media. Dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. Consult Media. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
8: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
9: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
10: Sono Giovanni da Omegna.
11: Dimmi tesoro.
10: Vorrei ascoltare l'estate sta finendo dei Righiera perché ho un ricordo in discoteca in cui ho conosciuto delle ragazze.
12: La vita ti ha dato molto, quindi non chiedere troppo.

0: www.radiocompany.it.
1: Tutti nasciamo per poi morire nel corpo. Tutti moriamo nel corpo per poi rivivere eternamente nello spirito. Così come abbiamo per un tempo portato un corpo materiale, porteremo per l'eternità un corpo spirituale.

0: 8080.it ha presentato Pop-up, il meglio del pop anni 70-80. 7080.it.
1: Sono le 9:02.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Merende a scelta, ogni giorno un gusto diverso e prodotti sempre freschi di buon cioccolato.
4: E alle altre merende si aggiunge ora un merendero tutto nuovo.
0: Questa è 7080.it.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
0: Newslinet.it.
8: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
8: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
9: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
10: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080 oppure
11: Ehi Siri,
10: metti 7080. Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
0: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Sì.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Chiaro?
2: Fidati.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Perquisizioni e sequestri nei confronti di 4 giovanissimi che fabbricavano Molotov. Il provvedimento emesso dalla Procura di Pesaro è stato eseguito dai carabinieri del nucleo investigativo di Pesaro e Urbino con l'ausilio dei comandi competenti per territorio. La Francia sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU per sbloccare lo stretto di Hormuz. Il presidente intende collaborare con gli americani e i propri partner ad una risoluzione che garantisca la libertà di navigazione. Macron ha avuto un incontro con Trump e ha riferito di aver affrontato con il tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. E di almeno 2 morti e di diversi dispersi il bilancio del tifone Dujan che ha colpito la costa orientale del Giappone provocando ingenti danni nella regione di Kanto, comprese le zone limitrofe a Tokyo. Si tratta del 25esimo episodio della stagione. Si chiama Trump TV, The Essential Station, a lanciarla alla Casa Bianca sarà un canale video H24. È l'ultima mossa che segue il braccio di ferro innescato dal divieto d'accesso alla Casa Bianca imposto a CNN, MS Now e Politico. Il volley maschile, dopo aver battuto per 3-7-0 la Danimarca, l'Italia di De Giorgi tornerà in campo domani alle 21.05 contro la Finlandia. Intanto Belgio e Slovenia hanno completato il tabellone dei quarti. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Questi pensieri non c'entrano niente con uscire da questo periodo di tempo. Devo solo lasciare l'appartamento. Ho un forte desiderio di prendere il bambino e andarmene via. Scappare da questo posto.
6: Scappare?
5: Come se qualcosa mi inducesse ad uscire fuori.
6: Ma sai bene che è impossibile.
5: Sì.
6: Siamo chiusi dentro. Porte e finestre non sono vere.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta il meglio del meglio della musica italiana. 7080.italia. Numero 10.

0: Numero 9.
1: Che ne sai di un bambino che rubava, soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge i solai, che ne sai? E di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai?

0: Resta con noi. Resta con noi. A breve 7080.italia, la classifica italiana di 7080.it.
1: Invece lei si ricorda benissimo di te. Ti ha pensato sempre e ti è rimasta sempre affezionata.
2: Ma questo è anche normale, perché io notoriamente suscito in corticcia.
0: Questa è 7080.it. Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG in 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
0: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 37 70 88 70 80.
4: Ciao, sono Piero di Cornate d'Adda. Io sto cercando una canzone che ho ascoltato nel 1988.

0: Gazzetta.it ha presentato il meglio del meglio della musica italiana. 70-80.italia. Ehi boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 70-80.it.
1: Sicuro, matematico, non c'è niente da fare.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Bentornati su Top of the Pops, la classifica dei 5 pezzi più ballati nei club e trasmessi in radio in questo momento del 1985. I 5 fuori classe sono Dire Straits, Money for Nothing, Stevie Wonder, Part Time Lover, UB40, I Got You Babe, ABC, Be Near Me, El DeBarge, You Wear It Well. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 10 e 2 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: E ho un appuntamento con Mr. Holman. Mi chiamo Jack Torrance.
6: Le hanno spiegato quelli di Denver presso a poco in che consiste il suo lavoro. L'inverno qui può essere incredibilmente rigido. Il suo compito quindi è cercare di limitare i danni che ne potrebbero derivare il deprezzamento conseguente.
5: Beh, se è tutto qui non mi spaventa.
6: E sua moglie e suo figlio saranno contenti, pensa?
5: Entusiasti.
6: L'unica cosa è che si può sentire un forte senso di isolamento durante l'inverno.
5: 5 mesi di pace sono proprio quello che ci vuole.
0: Questa è 7080.it.
7: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo. Tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
0: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
11: Vogliamo andare?
0: 37 70 88 70 80.
12: Bene, andate, andate, andate. E tornate vincitori, pronto?

0: Lo sai che 7080.it è anche la pagina web più letta sugli anni 70 e 80?
1: Cosa mi dici mai?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
3: 7080 News.
4: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il presidente francese Macron ha avuto colloqui definiti positivi con il suo omologo statunitense Trump sui conflitti in Ucraina e nel Mar Rosso. Un tema di cui abbiamo parlato è stata la situazione nel Mar Rosso, è importante per i prezzi globali. Poi abbiamo avuto una lunga discussione sull'Ucraina e sulla Russia, ha detto Macron. Una persona non ancora identificata ha sparato davanti a una scuola superiore di Turgutu in provincia di Manisa, nella Turchia occidentale. 4 studenti sono rimasti feriti a causa dell'attacco. Avrebbero fabbricato Molotov testandone la potenzialità offensiva in un capannone industriale. I carabinieri del comando provinciale di Pesaro e Urbino hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di 4 giovanissimi residenti in provincia e in quelle di Rimini e Bologna. La scuola è la più efficace leva di integrazione per chi viene da altri paesi e per i giovani nati in Italia che sono figli di emigrati. A ricordarlo è il presidente Mattarella, che ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico ad Amatrice. Il calcio, primo allenamento della Mancini Bis con il CT, che ha dimostrato di avere le idee molto chiare su come potrebbe utilizzare i giocatori che ha a disposizione. Sistema di gioco di riferimento, il 4-3-3 con più opzioni per ogni ruolo. Per ora è tutto, a più tardi.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Per piacere, Eldred, contatta gli altri, può darsi
6: lo
5: che...
6: Lo farò, dopo.
5: Perché non vuoi farlo adesso? Perché non adesso?
6: Fa parte della prassi di questo progetto.
5: Si sono verificate tante di quelle strane circostanze che non hanno niente a che vedere con la realizzazione normale del progetto.
6: È il tuo stato mentale che si è alterato.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
3: 7080.it presenta Milano vende musica.
8: Milano vende musica.
3: I dischi più venduti in città in questo mese del 1976.
9: Una produzione K-Vox.
10: E siamo a settembre 1976 e a Milano le vetrine dei negozi di dischi cambiano in fretta. Basta tornare dopo qualche giorno e sul banco dei 45 giri troviamo nuove copertine, nuovi successi e qualche canzone che comincia a farsi richiedere sempre più spesso. Tra i dischi italiani c'è Franco Simone con Tu e così sia, una voce intensa, una melodia importante. Poi cambiamo completamente atmosfera. I Tavares arrivano con Heaven Must Be Missing an Angel, armonie vocali, ritmo e quel gusto americano che nelle discoteche sta diventando sempre più difficile da ignorare. Sul nostro giradischi mettiamo anche John Miles con Music e torniamo in Italia con I Vicini di Casa e 15 anni e per l'ultima copertina basta leggere il titolo, The Ritchie Family con The Best Disco in Town. Dentro c'è praticamente una festa dedicata alla disco music, con richiami ai grandi successi che stanno facendo ballare questo 1976. 5 nuovi 45 giri sul banco, dall'Italia all'America, passando per l'Inghilterra. Fuori, Milano ha già ripreso a correre, ma qui dentro basta abbassare la puntina e siamo ancora a Milano vende musica.

0: 9080.it ha presentato Milano vende musica.
1: Milano vende musica.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: Due ubriachi abitano nello stesso palazzo, uno abita al terzo piano, l'altro al secondo piano. Si salutano sulle scale. Ciao Pepino, ciao Mario, ciao. Quello del secondo piano entra in casa, apre la porta, si vede riflesso nello specchio in anticamera. Oddio, c'ho un ladro in casa. Chiama l'amico Giovanni, vieni giù che c'ho un ladro in casa. Vengo giù, spacco la faccia. No, no, che spacchi, c'ho un ladro in casa. Tutti e due arrivano, aprono la porta, si vedono tutti e due riflesso nello specchio. Oddio, sono in due. Scendono. Per strada trovo il brigadiere di carabinieri di servizio. Brigadiere, venga su che c'ho due ladri in casa. Il brigadiere arriva, apre la porta, si vede riflesso uno specchio in anticamera. Perché mi avete chiamato che c'è già il mio collega?
0: Questa è 7080.it.
4: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
5: Ma che sta facendo?
6: Sto smontando l'insegna, no?
5: Ma è mia!
6: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
7: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
0: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buon pomeriggio, sono Silvana, chiamo dalla provincia di Milano. Mi piacerebbe riascoltare una vecchia canzone di Michael Jackson, Man in the Mirror, che mi porta indietro nel tempo, dove eravamo tutti felici e spensierati con le mie amiche ad ascoltare tutte le sue canzoni, perché era il nostro

0: Hey Boomer!
1: Come ha fatto a indovinare?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao magnifici di 7080.it. Questa sera ho un ricordo che voglio condividere con voi e con tutti quelli che vi ascoltano. C'era un mio amico ai tempi dei paninari che con una bicicletta scrausa, una graziella tutta scassata, inseguiva le macchine per ascoltare le canzoni che venivano emesse dallo stereo. E una delle volte in cui ci ha raccontato questa cosa, la canzone era Maria Magdalena di Sandra, e quindi ricordando questa cosa mi farebbe piacere riascoltarla. Un abbraccio a tutti quanti e grazie di esistere.

0: 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Gabriel Krunic, vi chiamo da Agordo, provincia di Belluno. Vorrei ascoltare la canzone Manuela di Giulia, inglese. Grazie mille.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Io sono guarito! Sono rinato come quelli del Watergate!
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 88

0: 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao ragazzi, vi ho scoperto per caso facendo zapping. Mi chiamo Dario, vi seguo dalla provincia di Lodi. Sulla canzone, che dire, mi seguo ormai dai primi anni 80 e secondo me è una delle più belle mai scritte.

0: occupato dal servizio del Stato.
1: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo

0: registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
1: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
2: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. 70

0: Ti piace la nostra musica?
1: Porca forza!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: È tutto qui il discorso preparato?
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Gli scontri in Yemen tra le forze governative sostenute dall'Arabia Saudita e i ribelli Houthi filo-iraniani hanno causato 154 morti negli ultimi 2 giorni. Il Regno Unito ha intanto accettato di fornire sostegno aereo difensivo all'Arabia Saudita per contribuire a contrastare gli attacchi degli Houthi. La Francia sta lavorando a una nuova risoluzione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU per sbloccare lo Stretto di Hormuz. Il paese intende collaborare con gli americani e i propri partner ad una risoluzione che garantisca la libertà di navigazione. Macron ha avuto un incontro con Trump e ha riferito di aver affrontato con il tycoon la situazione nel Mar Rosso e in Ucraina. Avrebbero fabbricato Molotov testandone la potenzialità offensiva in un capannone industriale. I carabinieri del comando provinciale di Pesaro e Urbino hanno eseguito un decreto di perquisizione e sequestro nei confronti di 4 giovanissimi residenti in provincia e in quelle di Rimini e Bologna. Ancora in rialzo i prezzi del carburante alla pompa nonostante il tonfo delle quotazioni petrolifere internazionali. Staffetta Quotidiana evidenzia come prosegua la serie di record storici per il prezzo del gasolio alla pompa, oggi sopra quota 2,34 euro. Il calcio, il nuovo ciclo di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, parte dalla Nations League. Il primo appuntamento è il 25 settembre all'Olimpico di Roma contro il Belgio. La sfida con la Turchia verrà invece giocata a Bologna, a San Siro quella di novembre contro la Francia. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Un cambio di epoca è come un improvviso cambio di quota. Certi fisici non si adattano con facilità.
5: Sono stata scelta a causa del mio stato fisico.
4: Nella capsula. A questo punto è necessario che io faccia un rapporto.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Questa è 7080.it.

0: 7080.it ha presentato Generazione X, la selezione musicale per i nati dal 1965 al 1980. Una produzione K-Vox.
1: E passiamo senz'altro alla linea a Hong Kong. Hong Kong per il consueto commento del nostro Sandro Paternostro.
2: Qui Hong Kong, Sandro Paternostro. La situazione politica ad Hong Kong si è in questi ultimi tempi nettamente delineata. Un sondaggio preelettorale ha stabilito che il 98% della popolazione di Hong Kong è favorevole al regime di Chiang Kai-shek. Ecco perché gli occhi di tutti sono rivolti su Formosa, anche i miei.
0: Questa è 7080.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it.
7: lexmcl.it. Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it.
8: info@comnect.it. La voce è identità, tono, timbro, energia.
9: È ritmo, articolazione, presenza.
8: Ogni voce ha una firma unica, fatta di respiro, modulazione, micro sfumature irripetibili.
9: Ma ora può anche essere clonata illecitamente dall'intelligenza artificiale.
8: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
9: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
8: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info. CTV.info.
10: Niente, io negli anni 70 ero viziato dal mio babbo 500 lire nel 76-77, campione nel 77 che era in prima elementare, Boccaccina Princi e Gazzetta dello Sport, tutte le mattine. È una marea di figurine in un sacchetto. Ciao a tutti ragazzi.
0: Questa è 7080.it.
11: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
12: Benvenuti a Neverland, l'isola dove l'orologio batte soltanto a tempo di musica. Io sono Marco e anche oggi vi porto con me a fare due passi lungo i sentieri di quest'isola senza coordinate. Nell'aria si sente quella scintilla particolare, il segnale che da un momento all'altro un'altra leggenda ci intratterrà con la sua canzone. Cammino lungo la spiaggia e all'improvviso sento un suono brillante, elettrico. Non è una semplice chitarra, è un vero spettacolo di energia. Poco più avanti vedo una figura sorridente, chitarra a tracolla, mentre il sole fa brillare le corde. È Eddie Van Halen, il geniale chitarrista dei Van Halen. Le tastiere partono, il ritmo prende il volo e l'isola intera diventa una gigantesca pista sotto il sole. Alziamo il volume e lasciamoci travolgere da Jump.
11: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Riprendo la mia passeggiata mentre il sole continua a brillare alto nel cielo. L'aria cambia atmosfera e si riempie di una melodia intensa, elegante e piena di anima. Poco più avanti, seduta su una panchina di legno affacciata sul mare, vedo una figura dallo sguardo profondo e dal sorriso luminoso. È Mia Martini. Il vento muove leggermente i suoi capelli, mentre l'oceano sembra fermarsi un istante ad ascoltare. Qui a Neverland anche le voci più intense hanno il sole dentro e ogni nota diventa libertà pura che vola sull'acqua. E ora, viaggiatori, lasciamoci trasportare da Libera.
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: Il pomeriggio scivola dolcemente verso il tramonto, il cielo comincia a colorarsi di sfumature rosa e dorate e l'aria diventa più morbida, quasi vellutata. Camminando lungo un sentiero ombreggiato, sento una melodia delicata che galleggia nell'aria come una brezza leggera. Seduta su un'amaca tra le palme c'è Karen Carpenter, la voce dolcissima dei The Carpenters. Mi saluta con un sorriso luminoso, si alza e in un attimo l'isola sembra rallentare per ascoltare meglio. La sua voce entra nell'aria con una grazia incredibile, mentre il tramonto accende la sabbia di riflessi dorati. È il momento perfetto per lasciarsi cullare da Close to You.
1: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: E ora il sole scende piano dietro l'orizzonte mentre le prime stelle iniziano a intravedersi tra le chiome delle palme. Io sono Marco e vi aspetto alla prossima passeggiata su questa spiaggia dove gli anni 70 e 80 non sono mai finiti. Hanno solo trovato l'isola perfetta dove vivere per sempre.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi. Una produzione K-Vox per 7080.it.
3: Questa è musica... questa... è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Ehi, hey boomer, gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
3: Provare per credere.

0: www.radioanimata.it.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Pura, purissima la camomilla, fatta come va fatta.
4: E se anche al bar quel che chiedete è camomilla, esigetela così. Pura, purissima.
0: Questa è 7080.it.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
7: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. 7080.it.

0: Non è sempre facile essere giovani a 20 anni, ma a 60 si capisce quanto lo fosse. Questa è 7080.it.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 7080 News.
3: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Istat ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL. L'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è stato pari nel 2025 al meno 3,1%. Questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Era solita rivolgere schiaffi, insulti, aggressioni verbali e minacce ai bambini di appena 3 anni dell'asilo nido comunale dove lavorava. Per questo motivo un'educatrice scolastica 62enne di Roma è stata sospesa dal servizio su decisione del GIP del Tribunale, che ha accolto la richiesta della Procura della Capitale. È stato fermato il giovane sospettato della violenza sessuale ai danni del 12enne avvenuta venerdì alla periferia di Torino. Nella serata di ieri la polizia ha eseguito un fermo nei confronti di un 20enne italiano di origine egiziane, gravemente indiziato di aver commesso l'abuso. Donald Trump è arrivato ieri a New York, dove oggi è previsto il suo intervento all'Assemblea dell'ONU. Il presidente degli Stati Uniti parlerà al Palazzo di Vetro alle 9.55 locali, le 15.55 in Italia, mentre alle 10.40 è previsto un trilaterale con il premier danese e quello della Groenlandia. Trump incontrerà anche Zelensky. Il tennis a Bologna alle 12 si svolgerà il sorteggio delle Final Eight di Coppa Davis. L'Italia, paese ospitante e vincitrice delle ultime 3 edizioni, guida il seeding seguita dalla Spagna. Le due nazionali dunque possono incontrarsi solo in finale. Per ora è tutto, a più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Tempo è la misura di durata o di esistenza continua, senza riferimento all'estensione nello spazio. Il tempo assoluto non è collegato alla materia o al movimento, ed è continuo, illimitato e divisibile all'infinito. Il tempo relativo è quello con cui si misura la durata con riferimento agli eventi.
5: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta
6: The Disco Action,
5: una produzione K-Vox. Numero 10.

0: come cazzo vuoi vattene a fanculo, cazzo me ne frega, ma sti cazzi al culo di strapazzi, mandatevene a fanculo tutti, io sai cazzo me ne frega, chi è questo che dice parolacemi? Vittorio Sgarbi, signor Sgarbi, non si può dire parolacce di qua, ma io dico che cazzo mi pare, mandatevene a fanculo tutti, rimortacci vostri, io sono il presidente della commissione cultura di sto cazzo, voi che cazzo siete?
1: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
2: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
2: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi. Metti 7080. Oppure
5: Hey Siri,
4: metti 7080.
5: Metti 7080.
4: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante.
6: Ciao bellezze, siete un po' cattivelli,
7: Che sto dicendo, Willis?
6: Le mie dediche non le ho più sentite. Sono Anna, tutto posto?
8: Beh, all'incirca.
6: Ciao, ciao. Possiamo mettere Tomorrow di Amanda Lear? Ve la dedico, tutta.
8: Ah sì? Beh, molto interessante.
6: È per voi, va bene?
8: Andata.
6: Un bacetto, ciao.
7: Bellezze.
9: I like it.
10: Can she and the Sunshine Band.
1: Questa è 7080.it.
11: The Disco Action.
12: 10 super hit disco lungo 10 anni. Numero 5.

0: Radio80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato
1: The Disco Action,
0: una produzione K-Vox. 7080.it. 7080.it presenta 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox.
2: Benvenuti a 70x80, la rubrica di 7080.it che approfondisce i temi trattati sul portale. Sono con il giornalista Enzo Mauri che introduce l'argomento odierno.
3: Buongiorno, oggi vi parlo di un po' di storia della musica italiana. Quando l'astro dei Dick Dick cominciò a brillare era l'epoca dei cosiddetti capelloni. Negli anni 60, sulla scia dei successi firmati da Beatles e Rolling Stones, era infatti comparsa sulla scena musicale italiana una schiera di gruppi denominati beat, ispirati in tutto e per tutto al modo di vestire e suonare dei miti d'oltremanica.

0: nel ricco panorama musicale italiano del periodo poteva capitare d'essere raccomandati anche dal proprio parroco. Erano gli anni in cui il salone parrocchiale di Via dei 500 a Milano fungeva la casa discografica Ricordi da sala di registrazione e proprio la biografia dei Dick Dick sembra un romanzo di avventure. Furono prominati in quella sala grazie alla spintarella dell'arcivescovo Cardinal Montini, futuro Papa Paolo VI, dopo una telefonata del loro parroco che caldeggiava l'audizione con la Ricordi. È proprio in quell'occasione che incontrarono un ragazzo riccioluto seduto al piano. Attraverso di lui si sarebbe realizzata una collaborazione alla base del loro grande successo, quantomeno nei primi anni di attività musicale. Il ragazzo introverso, tutto concentrato sullo strumento musicale, era Lucio Battisti. Difficile pensare che Battisti sarebbe diventato quello che conosciamo. Anni dopo, Pietruccio Montalbetti raccontò in un suo libro che in quel periodo le sue canzoni erano, difficile da credersi, abbastanza brutte, tanto che la casa discografica gli chiese di tentare di dissuadere Battisti dal cantare.
1: Aspetta.

A sottolineare gli intrecci del destino, cruciale sarebbe stato per la carriera del cantante di Poggio Bustone l'incontro nel 1966 con il paroliere del pezzo che aveva lanciato i Dick Dick proprio quell'anno, Sognando la California, cioè la cover italiana del successo mondiale dei Mamas and Papas California Dreamin', che sarebbe rimasta nella hit parade stabile per molte settimane nel 1966 al secondo posto, superata solo da Strangers in the Night di Frank Sinatra. Stiamo parlando di Mogol, ovvero Giulio Rapetti, cui, altro curioso intreccio, proprio Battisti aveva segnalato l'originale brano USA da riscrivere in italiano.

0: MCL, divisione economico-fiscale. www.lexmcl.it.
1: Lexmcl.it. Una volta divenuti Dick Dick, il complesso realizzò con il contributo della premiata ditta Mogol Battisti una serie di cover e inediti divenuti grandi successi nella storia della musica italiana. Dalla citata Sognando California a Senza Luce, riuscita cover di A Whiter Shade of Pale dei Procolarum,

Passando per Il Vento, firmata appunto Mogol Battisti, e ancora da Il Primo Giorno di Primavera con Lucio Battisti alla chitarra acustica e Pino Presti, poi divenuto famosissimo compositore ed arrangiatore di Mina, al basso elettrico, a Io mi fermo qui, all'Isola di White, bella cover di White is White del cantautore francese Michel Delpech, per arrivare a Viaggio di un poeta.

0: Grazie a Enzo Mauri per il tema odierno. Appuntamento alla prossima puntata di 70x80.
1: Avete ascoltato 70x80. Ti ricordi? Una produzione K-Vox. Puoi riascoltare questo programma nell'area podcast di 7080.it, sulla nostra app, su Spotify e sulle principali piattaforme audio. 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione

Ritrovati su Top of the Pops, l'elenco dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi in radio in questo mese del 1974. Le 5 super hit sono Beach Boys Surfing USA, Lynyrd Skynyrd Sweet Home Alabama, George McCree Rock You Baby, America Tin Man, Rubettes Sugar Baby Love. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 13 e 4 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Più formosa di così, signorina, permette che la accompagni?
6: Hawachi.
5: Ecco, la signorina di Hong Kong mi ha detto con questo Hawachi: sono molto felice di accompagnarmi a lei. Visiteremo tutte le bellezze della città su una giunca dal nome Cristina. Qui Sandro Paternostro, passo e chiudo.
2: Questa è 7080.it.
7: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it. info@consultmedia.it.
4: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
8: Per la pubblicità su 7080.it manda un messaggio WhatsApp al numero 37 70 88 70 80.
9: 37 70 88 70 80.
2: 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Io te spezzo, ragazzi.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Io te sciunco.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Bentrovati dalla redazione, da Francesca Balestrieri. L'Istat ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL. L'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL è stato pari nel 2025 al meno 3,1%. Questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. La cronaca: un uomo di 30 anni di origini marocchine è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Bergamo con l'accusa di tentato omicidio per aver ferito gravemente l'ex compagna con una lama appuntita ricavata da un paio di forbici. La donna ha ferite profonde ed è in pericolo di vita. Era solita rivolgere schiaffi, insulti, aggressioni verbali e minacce ai bambini di appena 3 anni dell'asilo nido comunale dove lavorava. Per questo motivo un'educatrice scolastica 62enne di Roma è stata sospesa dal servizio su decisione del GIP del Tribunale, che ha accolto la richiesta della Procura della Capitale. Zelensky e Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Il presidente ucraino oggi incontrerà anche Trump. Nel 2025 le denunce di infortunio complessive sono state 600.000, delle quali 519.000 denunce per lavoratori, 81.000 per studenti. Lo rileva l'INAIL nella relazione annuale presentata oggi, spiegando che i casi mortali denunciati sono stati 1.198, in calo del 3,3% rispetto al 2024. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di innocue nubi medio-alte e stratificate, in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e nel complesso soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, ancora qualche rovescio tra Sicilia e Calabria, più diffuso nel pomeriggio. Soleggiato sulle altre regioni, temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
5: Il tempo siderale è basato sulla rotazione della Terra rispetto alle stelle. Il tempo solare è basato sullo stesso movimento rispetto al Sole. La lunghezza del giorno solare varia in continuazione. Il tempo solare viene misurato con gli orologi, i cronometri ed altri strumenti. Esso viene calcolato sulla base di una media. Si ottiene così il giorno solare medio.
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: Ehi, boomer!
1: Ehi, di ciccio, ti do questa palla da baseball in cambio della tua mazza.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
1: Svegliati, idiota!
2: 7080.it presenta 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Conduce Roberto Lucchi.
3: Altro appuntamento con 10 di noi, le canzoni che ci somigliano, quindi la vostra classifica qui su 7080.it. Oggi ho qui quella di Niki di Milano, le sue 10 canzoni preferite tra gli anni 70 e 80 di musica italiana. La sua numero 10 è questa, Alan Sorrenti con Tu sei l'unica donna per me.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

successo del 1979, questo di Alan Sorrenti. Andiamo avanti con la classifica. Numero 9, Leano Morelli, Io ti porterei. Poi c'è Gianni Nazzaro al numero 8 con Quanto è bella lei. Mino Vergnaghi, Con amare, lo ascoltiamo al numero 7.

0: Questa è la classifica di Nicky di Milano. Questa è la sua numero 7, Mino Vergnaghi con Amare. Al numero 6, Druppi, Piccola e fragile, canzone del 74. Al numero 5 c'è Ornella Vanoni.
1: Diventa protagonista di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Segnala a 7080.it le 10 canzoni italiane che hanno segnato la tua vita.
2: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

Altra posizione che abbiamo ascoltato in questa classifica di Michi è questa, la numero 5, Ornella Vanoni con Ti Voglio, Adriano Celentano con Soli al numero 4, al numero 3 Gianni Bella, Io Canto, e

0: Siamo andati nel 77 con questo brano di Gianni Bella, numero 3, e rimaniamo sempre nello stesso anno con la numero 2.
1: 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.

0: Il gatto e la volpe, grande successo di Edoardo Bennato del 77, oggi al numero 2. Questa è la classifica di Nicky di Milano e questa è la sua numero 1.
1: Segnala 7080.it 10 brani italiani tra il 1970 e il 1989 che hanno caratterizzato la tua vita e sarai protagonista di una puntata di 10 di noi, le canzoni che ci somigliano. Questa è 7080.it.

0: Numero uno in questa classifica di Nicky, Pino Daniele con Yeso Pazzo, successo del 1979. Io aspetto sempre le vostre classifiche e vi do appuntamento con la prossima.
1: 7080.it ha presentato 10 di noi, le canzoni che ci somigliano.
2: 37 70 88 70 80. Questa è 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info.
3: È notte nella Valle Felice e laggiù nel minuscolo mulino bianco il piccolo mugnaio sogna di conquistare il suo grande amore.
4: È cotto! Questa volta ce la farò! Uno squisito pegolino, la luna piena, un ultimo tocco di crema al cacao e una serenata. Bella Clementina, arriva il tuo caldo!
2: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
5: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
2: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.
2: Lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
7: Vogliamo andare?
2: 37 70 88 70 80.
8: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
9: Buongiorno, Franco da Cirié, Torino. Una delle canzoni che mi piacevano di più degli anni 70-80 era Transcendence di Carlos Santana. Non la solita canzone, una bellissima canzone per me. Grazie a tutti voi, un abbraccio, ciao a tutti da Franco Cirié, Torino.
2: Questa è 7080.it. 7080.it presenta
10: The Weeks Compilation.
2: 10 ore the top alla carta.
11: E si parte anche oggi, 22 settembre 1982, con Weeks Compilation, un'altra puntata dei 10 over the top alla carta. E allora via con la classifica dei singoli più forti di questa settimana su 7080.it. Ultima posizione per Do You Wanna Funk, Sylvester. Al numero 9, gli Imagination. Apriamo con In the Heat of the Night.

0: Questa era la nona posizione di oggi, 22 settembre 1982. Davanti al numero 8, i Culture Club, e andiamo subito ad ascoltarli con Do You Really Want to Hurt Me?
1: The Weeks Compilation.

0: Do You Really Want to Hurt Me erano i Culture Club, ottavi oggi nella classifica di 70-80.it. Settimo posto invece per i Wonder Dogs con Rough Mix. Davanti al numero 6 in Musical Youth. Questa è Pass the Ducci.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: Passe Dutchy in Musical Yacht al numero 6 oggi 22 settembre 1982 sulle frequenze di 7080.it. Davanti a loro al numero 5 abbiamo Glittering Prize, i Simple Minds. Numero 4 invece per Carly Simon, che oggi ascoltiamo con Why.
1: Un successo via l'altro, Wix Compilation.

Carly Simon, quarta oggi, 22 settembre 1982, nella nostra classifica, la Wix Compilation, la classifica di 7080.it dei singoli più forti di questa settimana. E siamo arrivati alla zona calda, alle prime tre posizioni. Il terzo posto oggi è per Save a Prayer dei Duran Duran, davanti a loro al numero 2, All of My Heart, gli ABC. E prima di svelare chi oggi occupa la numero 1 della nostra classifica, rivediamo insieme tutte le posizioni, come sempre, dalla decima alla seconda. Do You Wanna Funk, Sylvester, è al numero 10. Imagination, Noni con In the Heat of the Night. Do You Really Want to Hurt Me, i Culture Club, sono al numero 8. Wonder Dogs, settimi con Rough Mix. Pass the Dutchie, Musical Yacht, numero 6. Simple Minds, quinti con Glittering Prize. Why, al numero 4 abbiamo ascoltato Carly Simon. Terzi i Duran Duran con Save a Prayer. Davanti a loro, All of My Heart, gli ABC. Numero 2. È al primo posto oggi, 22 settembre 1982, in questa puntata di Wix Compilation abbiamo i Survivor, che andiamo ad ascoltare con Eye of the Tiger.

Eye of the Tiger, questi erano i Survivor primi nella Wix Compilation del 22 settembre 1982. Con questo brano ci salutiamo e ci diamo appuntamento a domani, 22 settembre

0: mi viene da piangere a sentire queste cose.
1: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: Ed eccoci con Top of the Pops, la classifica dei 5 brani più popolari nei club e diffusi in radio in questo mese del 1989. I 5 fuori classe sono Gloria Estefan, Don't Wanna Lose You, Cher, If I Could Turn Back Time, Tina Turner, The Best, Texas, I Don't Want a Lover, Roxette, Listen to Your Heart. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 14 e 2 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: La camicia si estende sul 47% del corpo umano. A nord essa confina col collo, ad est con la mano sinistra, a ovest con la mano destra, a sud secondo la sua lunghezza.
6: Giusto.
0: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
7: Ma che sta facendo?
8: Sto smontando l'insegna, no?
7: Ma è mia!
8: Non più, il marchio della sua attività è stato registrato da un altro.
9: Non hai ancora registrato il marchio della tua impresa? Ai ai! Qualcuno potrebbe averlo già fatto al posto tuo! Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini, layout. info@consultmedia.it.
10: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo. Tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
11: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video. 7080.it.

0: Radio80.it è presente in oltre 100 piattaforme di aggregazione radiofonica. Cercala nell'elenco.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Svolta nelle indagini sugli abusi ai danni di un ragazzino di 12 anni alla periferia nord di Torino. Fermato un ventenne italiano di origine egiziana senza fissa dimora e senza occupazione. Sentito già nella notte dagli investigatori, a quanto si è appreso, avrebbe ammesso le sue responsabilità raccontando di aver agito sotto l'effetto di stupefacenti. Zelensky e Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Il presidente ucraino oggi incontrerà anche Trump. Il deficit PIL italiano si è attestato al 3,1%. Lo rileva l'Istat nell'aggiornamento dei conti economici che confermano la stima precedente. La conferma chiude la strada allo stop alla procedura di inflazione UE per disavanzo eccessivo. Nelle carrozzerie di Mirafiori torna la cassa integrazione. La misura scatterà dal 19 al 30 ottobre e interesserà oltre 1000 lavoratori. A rendere nota la decisione è stata la direzione delle carrozzerie alle rappresentanze sindacali dello stabilimento. Il tennis ha sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime 3 edizioni, debutterà contro la Corea del Sud. In finale potrebbe esserci un'altra tra la Spagna di Alcaraz e la Germania di Zverev. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Progetto sperimentale S/5/777. Quindi o qualcosa sta cambiando qui, o è la mia mente, la mia immaginazione. Sebbene capisca che tu non possa darmi consigli in questa fase, un'analisi clinica potrebbe forse rivelarsi utile durante il periodo di transizione. Per il momento non ci sono problemi rilevanti. Stiamo stabilendo il contatto con gli altri 2 gruppi di studio.
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
0: 7080.it presenta Discontinuity. Funk, disco, groove by 7080.it.

0: Hey Boomer,
1: vai, vai a fare il c***o.
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ma prenditi 2 settimane di vacanza, te le meri. Secondo me puoi arrivare fino al TFR, figlio.

0: Petrus, il modo di vivere dell'uomo forte.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
4: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
3: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
4: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
5: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
6: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it.
7: info@planetmedia.it. Scusatemi ragazzi, siccome è la prima volta che io faccio sta richiesta, ma adesso l'eventuale filmato me lo mandate qua su WhatsApp o devo accendere il canale 93?
6: Questa è 7080.it. Patrizia Cavallin presenta
8: The New Wave Collection. New Wave
9: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
10: Una produzione K-Vox.
11: New Wave Collection. Oggi passeggeremo sulla Luna con i Police, Walking on the Moon. Plastic Bertrand dalla Francia con Tout Petit La Planète. Paul Young, Love of the Common People. Orchestra Manoeuvres in the Dark, Enola Gay. Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good. E Nick Hayward, primo album solista dopo gli Aircut 100 e la sua Whistle Down the Wind.

0: Cinzia Cavallin ha presentato
1: The New Wave Collection. New Wave
0: Collection. The 80s New Wave Best of Selected by 7080.it.
2: Una produzione K-Vox.
0: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Com'è vero?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
4: Beh, io sì, potrei provarci.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: E rieccoci, appuntamento con Top of the Pops, dove vi presentiamo i 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1981. I 5 chart makers sono Diana Ross e Lionel Richie, Endless Love, Rolling Stones, Start Me Up, Moody Blues, The Voice, Daryl Hall and John Oates, Private Eyes, Al Jarreau, We're in This Love Together. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
2: 7080.it.
3: Sono le 15 ed un minuto.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità.

0: diretta audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
1: Sei pronto per entrare nel mondo della Formula 1? Sulle piste Polistil sei sempre in pole position.
2: Questa è 7080.it.
3: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Newslinet.it.
5: Dal 1999, il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
4: Newslinet.it.
5: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
6: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide.
7: Connect, connettiti con noi.
6: info@comnect.it.
8: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. Metti 7080.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Vorrei avere qualcuno di speciale con cui condividere questo.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Scusi, è che mi sarei un po' bloccato.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Niente limatura sotto il 3%. L'Istat conferma il dato sul deficit italiano del 2025. L'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche si è attestato al 3,1% del PIL, sopra il dato comunicato ad aprile, contro il 3,4% del 2024. Resta dunque la procedura di infrazione. Il ministro Giorgetti commenta: prendiamo atto, non senza rammarico, dei dati definitivi. Caso Cospito, Andrea Del Mastro avrebbe rivelato al deputato Donzelli informazioni coperte da segreto d'ufficio, ritenendo prevalente la finalità politica del loro utilizzo. È quanto sostengono i giudici della terza sezione della Corte d'Appello di Roma, nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 20 maggio hanno confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia. Ha confessato il 20enne di origini egiziane accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un 12enne, avvenuta venerdì scorso in un parco alla periferia nord di Torino. Nella notte il giovane ha ammesso quanto raccontato dal minore, aggiungendo che al momento dei fatti era sotto l'effetto di stupefacenti. L'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni del suo gasdotto Est-Ovest e potrebbe riprendere oggi le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso. Lo scrive Reuters. L'oleodotto era chiuso dal 13 settembre a causa degli attacchi dei droni. Calcio 10.000 euro di ammenda alla Juventus. Questa è la decisione del giudice sportivo dopo i fatti dello stadium prima del match con l'Atalanta, quando un gruppo di ultra bianconeri nella tribuna sud non aveva rispettato il minuto di silenzio per onorare la morte di Sandro Mazzola, voltando platealmente le spalle al terreno di gioco. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Il tempo solare è di lunghezza costante e non è realmente esistente.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. La Frappi e 7080.it presentano Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.

0: 8080.it hanno presentato Italo Disco. Italo Disco. Perché Italians do it better.
1: Il denaro, il vero primo amore dei tre Superman, sarebbe passato in secondo ordine di fronte al pericolo mortale corso da questi bambini. Centinaia di fanciulli che dovettero la vita ai nostri inimitabili eroi. I fantastici tre Superman.
0: Questa è 7080.it.
2: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
3: 22HBG.
4: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it.

0: Sì?
1: Ciao, sono Alex Poli.
0: No, Alex Poli sono io.
1: Come puoi dire così?
0: Tra l'altro tu non mi somigli per niente.
1: Ti assomiglio molto, non credi?
0: Sì, ricordi un po' me, in effetti. Ma di un po', hai mai pensato di fare un corso di dizione?
1: Sto migliorando, dammi tempo.
0: Infatti, il problema è proprio questo.
2: L'intelligenza artificiale fa passi da gigante ogni giorno. Per il momento distinguere una voce clonata è abbastanza semplice, ma molto presto non sarà più così facile. Proteggi la tua voce dall'uso non autorizzato. Fai come me. Clicca qui sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
3: Dal chiodo di Sant'Angelo Lodigiano, birreria, amici, festa, fantasia. Vogliamo sentire com'è profondo il mare di Lucio Dalla. È un ricordo che abbiamo nel cuore.
4: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
5: La misura dell'amore è amare senza misura.

0: gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità, in alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buongiorno 7080.it. Mi farebbe molto piacere ascoltare Love Magic dei John Davis and the Monsters Orchestra. Io sono Federico, vi guardo sul canale del Digitale Terrestre dalla provincia di Brescia. Mi farebbe semplicemente piacere sentire questo pezzo che a volte non si sente tantissimo. Un abbraccio!

0: 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Potrei ascoltare Ma perché degli 883?
2: Cara amica, secondo te perché ci chiamiamo 7080?

0: Metti 70-80. 37-70-88-70-80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Buonasera. Potete metterci la canzone Once in a Lifetime dei Talking Heads.

0: pronti a farvi sbloccare un altro ricordo. Ecco. Questa è 7080.it.
1: Ma chi sono io? Babbo Natale? Eh?
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao, mi chiamo Riccardo, vi ascolto da Cilavegna, Principe Avia, in TV e internet. E il brano che vorrei ascoltare è Via Verdi, Diamond. Gli anni 80 per me sono stati fantastici, adesso purtroppo è cambiato tutto.
3: A me mi viene da piangere sentire queste cose.

0: 7080.it 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it viaggia nel tempo con noi.
1: Fate to Great dei Visage è del 1979, non è dell'80 e né dell'81, come altre molte canzoni del genere, ma te lo dice uno che ama questa musica, tutto qua, ma a livello così d'amore non nulla dire, però ci tengo perché comunque come altre canzoni che c'ho addirittura i vinili in originale, 45 giri e 33 giri.
2: Mica facile, sai. Per questo mestiere mio essere predisposto.
1: 45 giri e 33 giri.
2: Mica facile, sai. Per questo mestiere mio essere predisposto.

0: radio80.it.
1: Sono le 16.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Ammazza, questo sì che è un posto.
4: Infatti te lo dicevo che era una questione di zona.
3: Oh.
4: E dai, ammazza, come i ragazzini.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
1: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
1: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
6: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
7: 22HBG.

0: con Android Auto o Apple CarPlay. Scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080,
1: 7080.
0: Oppure:
1: Ehi Siri,
0: metti 7080.
1: Metti 7080.
0: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classico.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Nonno, sai qual è il tuo problema?
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: Che tu non hai visto Over the Top con Sylvester Stallone.
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Istat conferma il dato sul deficit italiano del 2025 al 3,1%. Resta la procedura di infrazione. Rammaricato il ministro Giorgetti. In manovra serve uno scostamento di bilancio da miliardi, commenta il vice premier Salvini. Opposizioni all'attacco per il PD. Il governo ha fallito ed è tempo di andare a casa. Il leader del Movimento 5 Stelle, Conte, dice: ora bisogna rivedere i piani di riarmo e dare sollievo agli italiani. È iniziato il bilaterale tra Antonio Tajani e il ministro degli esteri iraniano Araghchi a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Il segretario di Stato americano Rubio fa sapere invece che non sono previsti incontri con Teheran, ma che gli Stati Uniti sono aperti a questa possibilità. L'Arabia Saudita ha intanto riavviato le operazioni del suo gasdotto est-ovest e potrebbe riprendere già oggi le esportazioni dal porto di Yanbu sul Mar Rosso. Gli attacchi dei droni hanno costretto Riyadh a chiudere l'oleodotto il 13 settembre, interrompendo così il carico di greggio. Torna la cassa integrazione alle carrozzerie di Mirafiori sulla linea della 500 elettrica e ibrida. Scatterà dal 19 al 30 ottobre, interesserà 1.074 lavoratori, 934 operai e 140 impiegati. La decisione è stata presa da Stellantis dopo una riunione interna per valutare le problematiche produttive dell'impianto. Tennis, sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime 3 edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16 e in finale possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Acciaio!
6: Cosa c'è?
5: Stanno usando 3 fonti di potenza. Una è una specie di tabulatore.
6: Per registrare i fatti?
5: Sì.
6: Era stato previsto.
5: Adesso si è arrestata. La prima si è fermata. Credo che la seconda fonte alimenti il sistema di comunicazioni.
6: Comunicazioni fra loro e chi altro?
5: Non è chiaro. Sì, è decisamente un sistema di comunicazione.
6: Hai notato qualcosa di insolito? Registrazioni, comunicazioni.
5: Non è di quelle 2 fonti di potenza che mi preoccupo, ma dell'altra, la terza.
0: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 2.

donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

donna cannone, quell'enorme mistero volò, tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono,

0: Sono le 17 ed un minuto.
1: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
2: Uè, una volta andavi in the camporel,
3: sì,
2: sui prati, no? Solo che oggi, uè, per trovare un prato è troppo un casino, perché da distante sembrano tutti moquette. Poi arrivi lì con le tue chiappette belle nude. Uè, ragazzi, c'è una compilation di vetri, pietre, formiche vampire, ragni velenosi. Altro che control, lì ti ci vuole l'antitetanica.
4: Questa è 7080.it.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
11: Vogliamo andare?
10: 37 70 88 70 80.
12: Bene, andata. E tornate vincitori, giusto?
13: Questa è musica... questa...
10: è 7080.it. 7080.it, solo musica di alta qualità, in alta qualità.

0: Cerca la pagina e il gruppo di 7080.it su Facebook e rivivi con noi i tuoi anni più belli.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 7080 News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il segretario generale dell'ONU Guterres ha aperto i lavori dell'81esima assemblea generale al Palazzo di Vetro, facendo appello ai leader affinché sfruttino questa settimana di alto livello per favorire la de-escalation e il dialogo in Medio Oriente. Poi evoca lo spettro della pulizia etnica in Cisgiordania. Metta fine alla guerra, invece, il messaggio che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha inviato al suo omologo russo Putin, parlando con i giornalisti al suo arrivo al Palazzo di Vetro. Per il presidente americano oggi anche il faccia a faccia con l'omologo ucraino Zelensky. Incidente mortale in A10 tra Finale Ligure e Pietra Ligure in direzione Ventimiglia. Una persona è morta e altre due sono rimaste ferite in modo lieve. Secondo una prima ricostruzione, un furgone frigo si è ribaltato al centro della carreggiata dopo aver tamponato un'auto. Nuova aggressione ai danni delle forze dell'ordine. A distanza di pochi giorni da quella avvenuta a Palermo, un nuovo episodio violento si è registrato nelle ultime ore a Catania. 3 poliziotti della squadra mobile della questura sono finiti in ospedale dopo essere stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un controllo antidroga. Calcio, 10.000 euro di ammenda alla Juventus. Questa è la decisione del giudice sportivo dopo i fatti dello Stadium prima del match con l'Atalanta, quando un gruppo di ultra bianconeri nella tribuna sud non aveva rispettato il minuto di silenzio per onorare la morte di Sandro Mazzola, voltando platealmente le spalle al terreno di gioco. È tutto, a più tardi.
2: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: L'uomo e la donna sono ancora là. E c'è anche un altro. Credo che sia un adulto.
5: Credi, hai detto?
4: Non ne sono sicura, ma c'è un legame fra...
5: Fra chi?
4: Fra la terza fonte di potenza...
5: E il nuovo soggetto?
4: Sì.
5: Qual è la terza fonte di potenza? Dimmi qual è la terza fonte di potenza!
4: Non è potenza, né energia come tale. È il tempo. È il tempo. È il tempo. È il tempo.
2: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Easy Rider. 7080.it ti libera la mente col meglio del soft rock. 20 minuti di libertà assoluta. Easy Rider.

Nessuna fretta, nessun orologio, solo l'orizzonte che chiama. E tu stai viaggiando con 7080.it. Easy Rider.

Nessuna fretta, nessun orologio, solo l'orizzonte che chiama. Questa è Easy Rider e tu stai viaggiando con 7080.it.

7080.it ha presentato Easy Rider, 20 minuti di libertà assoluta. Una produzione K-Vox. Su Google scrivi solo 7080.

0: 8 tipi di carne, prosciutto, formaggio, uova. Tu ricordi tua camerata che ha mangiato?
1: Ah! Un po'.
0: Tenera. Si scioglie nella bocca. Vada. Un boccone, un polpetto.
2: Questa è 7080.it.
3: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: sentire Remember di Gino Soccio e ho un bel ricordo di questa canzone qua perché la sentivo quando lavoravo in Dian Fossi a Milano.
1: Questa è 7080.it. 7080.it. Gli altri suonano successi, noi.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Oh, andiamo, non è vero!
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
2: State zitti, tutti muti!

again. 7080.it. We mix again.

0: 8080.it.
1: Sono le 18 e 3 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Pedro Domecq Italia presenta
4: I Grandi di

0: fare. A settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
5: Al Super Megastore arriva l'offerta incredibile che stavi aspettando. Solo per oggi, tutti fantastici, prezzi e
6: questa sembra la mia voce
5: senza paragoni.
6: Ma io non ho mai registrato questo spot.
7: Sono Alex Poli. La voce è il mio lavoro e la mia identità. Per questo, come tutti i professionisti del settore, devo poter decidere quando, come e da chi può essere utilizzata. Fai come me. Clicca sul link e iscriviti alla Società Italiana per la Tutela della Voce.
8: Gli altri suonano successi. Noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica.

0: Ti piace la nostra musica?
1: Così mi uccidi, amico.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Mi dispiace, non volevo e non dicevo sul serio.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Un saluto dalla redazione. La pace tra Russia ed Ucraina si farà prima di quanto si pensi, lo ha detto Donald Trump all'Assemblea Generale dell'ONU. Poi sull'Iran si è detto convinto che farà l'accordo dopo le elezioni di medio termine. Cuba è fallita, cadrà, ha aggiunto il presidente americano, spingendo la delegazione dell'Havana a lasciare l'aula. Ad aprire le danze all'Assemblea Generale dell'ONU è stato il segretario Gutierrez, che ha lanciato un appello ai leader affinché sfruttino questa settimana di alto livello per favorire la de-escalation e il dialogo in Medio Oriente. Poi sull'inquinamento ha detto: chi ne è responsabile paghi per i danni causati. Caso Cospito, Andrea Del Mastro avrebbe rivelato al deputato Donzelli informazioni coperte da segreto d'ufficio, ritenendo prevalente la finalità politica del loro utilizzo. È quanto sostengono i giudici della terza sessione della Corte d'Appello di Roma nelle motivazioni della sentenza con cui lo scorso 20 maggio hanno confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia. Prendiamo atto con rammarico, così il ministro dell'economia Giorgetti commenta a caldo il dato Istat sul rapporto deficit PIL al 3,1% nel 2025. L'Italia non uscirà in anticipo dalla procedura di infrazione. Il vicepremier Salvini invoca uno scostamento di bilancio da miliardi. Eurovolley, a poco più di 24 ore dai quarti di finale, l'Italia conosce la sua potenziale avversaria in semifinale. È la Francia che archivia la pratica Romania per 3-7-0. La nazionale transalpina di coach Gianni se la vedrà con la vincente d'Italia-Finlandia in programma domani sera. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord nuvolosità sparsa, più diffusa al mattino sui settori occidentali, ma non sono previsti fenomeni, più sole sulle Alpi. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro locali nubi basse su Adriatico e Tirreno, più soleggiato sulle zone interne lungo l'Appennino. Temperature in calo a est, massime tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria, con rischio rovesci locali temporali. Più soleggiato sulle altre zone, temperature in calo, massime tra 22 e 27 gradi.
5: Cosa potranno aver usato per tornare indietro di 1500 anni?
6: Il tempo stesso.
5: Quale forma avrebbe assunto?
6: Un'unità, una specie di macchina.
5: Sono riusciti a cristallizzare un'unità di tempo?
6: Sì.
5: Un cristallo di tempo?
6: Sì.
5: Potrebbe essere instabile. Un'unità di tempo finita male.
7: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.

0: www.radioticino.it.
1: 7080.it presenta Il numero perfetto.
0: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Conduce Roberto Lucchi.
2: Oggi nel numero perfetto, un artista in tre brani, vi racconto un po' della storia musicale di Roberto Vecchioni. Lo abbiamo già fatto in un altro appuntamento, oggi aggiungo altre tre canzoni perché sono veramente tanti i suoi successi. Nasce il 25 giugno del 43, gli album pubblicati 27 e 29 sono i singoli. Il suo grande successo è stato Samarkand nel 77, ma poi nel 1978 esce anche questa canzone che lo riporta di nuovo ai primi posti nelle classifiche.

0: Perfetto, un artista in tre brani con questa canzone di Roberto Vecchioni, Strano Amore. E adesso voglio saltare avanti di 2 anni con Montecristo, il suo 10° album. 9 tracce, ascoltiamo questa, La città senza donne.
1: Il numero perfetto. 3 pezzi selezionati da 7080.it che raccontano l'artista che li ha creati.

0: minuti volano quando si ascoltano delle belle canzoni e oggi lo stiamo facendo con Roberto Vecchioni e questo pezzo La città senza donne. Dal 1980 voglio saltare adesso all'85 e ascoltare anche questo ultimo disco in questo appuntamento del numero perfetto Un artista in tre brani.
1: Piccolo mondo, dove ti prendo? È piccolo tornare sorridendo. Piccolo letto, dove puoi dormire?

0: album si intitola Bei Tempi, il suo 13° pubblicato. La canzone che abbiamo ascoltato è Piccolo Amore. Sono arrivato anche oggi alla conclusione del numero perfetto, un artista in tre brani. Oggi vi ho raccontato un po' la storia di Roberto Vecchioni e ovviamente vi aspetto per il prossimo artista.
1: 7080.it ha presentato Il numero perfetto.
2: Il numero perfetto.
1: Un artista in tre brani. Ha condotto Roberto Lucchi. 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info. Hey Boomer!
3: Bravo, bravo, continuiamo a ragionare per luoghi comuni. Bravo.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
4: E certo, una storia triste la tua.

0: liceo dei sobborghi. Le spalanche a zisco.
1: Questa è 7080.it.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
1: Newslinet.it.
4: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
1: Newslinet.it.
4: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
5: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
6: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80. 70
7: 80. Guardavo un cartone animato che era l'Antesignano di Olly e Benji. Era cartone animato sulle reti private locali, i Super Boys, e la sigla faceva così: paparapara pa paparapara pa paparapara pa pa pa pa.

0: www.radiocompany.it.
1: Un amico lontano è a volte più vicino di qualcuno a portata di mano. È vero o no che la montagna ispira più reverenza e appare più chiara al viandante della valle che non all'abitante delle sue pendici?

0: Hit Parade.
1: Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989. Una produzione K-Vox.
2: Numero 9.

0: The Hit Parade.
1: I vinili più richiesti su 7080.it. Numero 6.
2: I am your automatic lover. Automatic lover. I am your automatic lover.

0: Resta con noi, resta con noi. A breve, le altre posizioni della Hit Parade di 7080.it. 7080.it.
1: A tutto fuoco.
0: 7080.it.
2: Sono le 19 ed un minuto.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Ogni giorno Calabrone lo rosicchia sempre più.
0: Questa è 7080.it.
5: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it. Ogni giorno un nuovo ricordo.

0: piace la nostra musica?
1: Ma sì che mi piace la musica.
0: Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Sto ascoltando Beethoven, un CD di Beethoven.
2: Perché Beethoven incideva già su CD.
1: Certo, ha fatto anche dei video, ha fatto.
2: Ah sì?
1: Sì, c'è l'Unplugged Live in Vienna, bellissimo, guardi. Con Beethoven, Mozart e Bach, che era ubriaco, che spaccava gli amplificatori col cembalo.
2: Oh, e poi com'è finita?
1: È andato in galera.
2: Ah, è lì che ha pensato alla fuga, eh?
3: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
4: Buonasera dalla redazione. Donald Trump è convinto che l'Iran farà l'accordo dopo le elezioni di medio termine, lo ha detto lo stesso presidente americano nel suo intervento all'Assemblea Generale dell'ONU. Sulla guerra in Ucraina ha detto: la pace si farà prima di quanto si pensi, poi attacca Cuba, uno stato fallito e cadrà, dice, e la delegazione dell'Havana lascia l'aula. In serata il tycoon vedrà il presidente ucraino Zelensky. È morto nel pomeriggio in ospedale il bambino di 7 anni investito questa mattina da un'auto mentre era in bicicletta in corso Regina Margherita a Torino. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate. Il piccolo era stato investito mentre andava a scuola col papà. Portare la quota di elettricità nel consumo finale globale di energia al 35% entro il 2035. Questo è l'obiettivo che verrà proposto ai paesi del mondo dalla presidenza turca della COP31, la conferenza ONU sul clima, che si terrà ad Antalya dal 9 al 20 novembre prossimi. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e nonostante il taglio delle accise ancora in vigore, il gasolio costa in Italia il 43% in più, portando un pieno diesel a costare oltre 35 euro in più. Lo afferma il Codacons commentando la proposta dei benzinai di introdurre un price cap sui prezzi dei carburanti. Ciclismo: arriva la prima medaglia d'oro per l'Italia ai mondiali di Montreal. Gli azzurri sfatano il tabù nella cronostaffetta mista, andando a prendersi quel titolo iridato che in passato era sempre sfuggito. Argento alla Francia, la Svizzera e bronzo. Per l'Italia la terza medaglia nella rassegna canadese, la prima d'oro. È tutto, a più tardi.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
5: Allora?
6: Non riesco a comunicare, dovrei poter essere presente.
5: Quindi non è una forza esterna che attacca, è all'interno. Qualcosa venuta con loro e che essi hanno usato per riportarsi indietro di 1500 anni.
6: O li ha aiutati a farlo.
5: Perché adesso non è più con loro? Cerca di comunicare.
6: Non posso comunicare con un cristallo.
5: No? Coraggio. Il tempo è la tua specialità, avete cose in comune. Allora se non riesci a comunicare cerca almeno di stimolarlo, ma fa qualcosa.
6: D'accordo, acciaio. Ci provo.
0: Sogni il viaggio nel tempo? O viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
7: The Hit Parade.
8: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
0: Numero 5.

0: Parade.
1: Ogni giorno 10 pezzi tra i più suonati dal 1970 al 1989. Da un'idea di 7080.it.
2: Numero 1.

0: produzione K-Vox. Hey Boomer!
1: Ancora pregiudizi su queste cose?
0: Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.
2: Ma lei sta scherzando?
0: Deep 80, questa è la traccia nascosta anni 80, scelta per voi da 7080.it.

0: vuoi fare una cortesia? Mm. Me lo vuoi fare un piacere? Mm. Sei vivamente pregata di non immischiarti negli affari miei. Qua dentro il professore sono io.
1: No, qua dentro sei un coglione tu.
2: Questa è 7080.it. MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it.
3: Ma dov'è finito il gelato?
4: È sparito insieme ai clienti a nome della mia gelateria.
3: Come sarebbe a dire?
4: Non avevo registrato il marchio e qualcuno l'ha fatto al posto mio, portandomi via tutto.
5: Se non l'hai ancora fatto, registra subito il marchio della tua impresa. Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
2: Le produzioni di 7080.it sono realizzate da speaker umani e certificate dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. Per informazioni www.ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video.

0: Radio80.it.
1: Immagina che non esistano nazioni. Non è difficile farlo. Niente per cui uccidere o morire e nessuna religione. Immagina che tutti vivano la loro vita in pace.

0: suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica di alta qualità, in alta qualità. Questa è 7080.it. 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Sigla del mondiale di calcio.

0: 37 70 88 70 80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao, sono Mattia, un quindicenne paninaro della provincia di Sondrio. Vorrei ascoltare la colonna sonora di un film che ha segnato la mia infanzia, ovvero Il tempo delle mele.

0: Metti 70-80, 37-70-88-70-80 per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
1: Ciao ragazzi, io sono Riccardo, vi contatto da Laureana di Borrello, provincia di Reggio Calabria, e vorrei che dedicasse ai miei genitori la canzone dei Toto, Africa, del 1982. Ringrazio e vi seguo sempre.

0: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it.
1: Fate molto male a ridere. Al mio mulo non piace la gente che ride. Ho subito l'impressione che si rida di lui. Ma se mi promettete di chiedergli scusa, con un paio di calci in bocca ve la caverete. Volevo dire quattro casse.
0: 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perderlo. 37 70 88 70 80. Per messaggiare con i tuoi ricordi. 7080.it. Viaggia nel tempo con noi.
2: Ciao ragazzi di Radio 7080, sono Stefano, vi chiamo dalla provincia di Brescia e la mia canzone preferita degli anni 70-80 è Pensiero Stupendo di Patti Pravo. Mi ricordo che l'ascoltavo sempre con mio nonno quando andavamo al mercato e quindi sono molto affezionato. Saluti da Brescia, ciao!

0: 7080.it.
1: Sono le 19 e 58 minuti.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: È stato in vacanza?
4: Sono stato alle Maldive.
3: Al mare?
4: No, nell'entroterra sono stato io. A me il mare non mi piace, allora certo. Abbiamo scelto quest'isola da 700 metri, no? Abbiamo trovato l'entroterra col goniometro e sono andato lì in campagna a funghi e fagiani.
5: Che meraviglia, bravissimo.
4: Certo.
5: E sì, perché se uno non piace il mare...
4: A me non piace il mare, a me non piace.
0: Questa è 7080.it. Newslinet.it.
6: Dal 1999 il primo periodico online esclusivamente dedicato al sistema radiotelevisivo italiano.
0: Newslinet.it.
6: Il riferimento qualificato per editori, operatori e professionisti radiotelevisivi.
7: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale da vivere.

7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it.

0: Segui 7080.it sul digitale televisivo terrestre, sul canale 351 in Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia, Liguria, Toscana, Marche, Umbria, Campania, Calabria. Risintonizza il tuo televisore e cerca il canale 351.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
2: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. L'Italia resta nella procedura di infrazione europea per deficit eccessivo. La conferma dell'Istat sul 3,1% nel 2025 determina dunque il

0: prolungamento per un altro anno dei vincoli europei sui conti. Usciremo nel 2027, prende atto con rammarico il ministro dell'economia Giorgetti, mentre il segretario della Lega Salvini attacca l'Europa per la logica surreale, afferma, dello 0, e chiede poi un maxi scostamento. Forza Italia invece invita alla calma, bisogna gestire i conti con oculatezza, afferma il portavoce azzurro Nevi. Opposizione invece all'attacco, il governo ha fallito, vada a casa. Show di Donald Trump all'Assemblea ONU, mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, esordisce così il leader americano, che subito dopo avverte l'Iran, sono convinto che farà un accordo dopo il midterm o lo annienterò. Poi il messaggio a Putin davanti a Zelensky, metta fine alla guerra. Quando il tycoon definisce Cuba uno stato fallito, i delegati della Habana si alzano e vanno via. Infine la difesa dell'intelligenza artificiale, gli allarmi, una bufala negli Stati Uniti, si chiamerà superintelligenza, conclude Trump. Tra una donna con la gonna lunga e una con la gonna corta, io una donna la preferisco sempre senza gonna, bufera su Vannacci, che commenta così il caso aperto dalle frasi di Tajani e per le quali ieri il vice premier invece si è scusato. Il PD parla di affermazioni ignobili, Alleanza Verde e Sinistra di regressioni di Vannacci allo stato animale, il leader di Azione Calenda definisce il leader di Futuro Nazionale un troglodita. Senatrice delle opposizioni intanto in minigonna per contestare sia Tajani che Vannacci. Polemiche in aula, Palazzo Madama. Si andrà in pensione di vecchiaia sempre più tardi. Secondo le stime della Ragioneria Generale dello Stato, nel 2029 arriveremo a 67 anni e 6 mesi, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi. Per andare in pensione anticipata, indipendentemente dall'età, si dovranno avere 43 anni e 4 mesi di contributi nel 2029 e 43 anni e 6 mesi di contributi nel 2031. Nel 2027 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e 1 mese e nel 2028 a 67 anni e 3 mesi. Siamo allo sport, è arrivata la prima medaglia d'oro iridata ai mondiali di ciclismo di Montreal per l'Italia nella staffetta mista a squadre a cronometro. Il sestetto composto da Ganna, Sobrero e Cattaneo per gli uomini e Longo, Borghini, Guazzini, Trinca, Colonel per le donne chiude davanti a tutti in 51 e 32. Una grande prova quella degli azzurri, che hanno vinto davanti alla Francia con un vantaggio di appena 8,59 secondi e alla Svizzera di oltre 19 secondi. È tutto, alla prossima edizione.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: È inutile, non ci riesco.
3: Prova di nuovo.
2: È uno strano apparecchio, ma non posso analizzare la sua funzione.
3: Lo hai già fatto. Ora cerca di comunicare.
2: Ti dico che non è possibile.
3: È solo una macchina?
2: Sì. No, non lo è.
3: Cioè, non soltanto una macchina.
2: Non completamente, non tutta. Non posso!
3: Non è vero, puoi dirmelo.
1: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
4: Quella che vedi all'orizzonte è Neverland, l'isola dove nessuno muore davvero. Tira i remi in barca. Stai sbarcando sull'isola che non c'è, dove incontrerai i miti della tua gioventù. Perché questa è Neverland e tu sei su 7080.it.
5: Benvenuti a Neverland, l'isola dove l'orologio batte soltanto a tempo di musica. Io sono Marco e anche oggi vi porto con me a fare due passi lungo i sentieri di quest'isola senza coordinate. Nell'aria si sente quella scintilla particolare, il segnale che da un momento all'altro un'altra leggenda ci intratterrà con la sua canzone. Cammino lungo la spiaggia e all'improvviso sento un suono brillante, elettrico. Non è una semplice chitarra, è un vero spettacolo di energia. Poco più avanti vedo una figura sorridente, chitarra a tracolla, mentre il sole fa brillare le corde. È Eddie Van Halen, il geniale chitarrista dei Van Halen. Le tastiere partono, il ritmo prende il volo e l'isola intera diventa una gigantesca pista sotto il sole. Alziamo il volume, lasciamoci travolgere da Jump.
4: Neverland è il luogo dove finiscono le canzoni quando smettono di essere classifiche e tornano a essere rifugio. È l'idea che chi ha dato tutto alla musica non muoia mai del tutto finché qualcuno ascolta. Questa è 7080.it e tu sei sbarcato a Neverland.

0: Riprendo la mia passeggiata mentre il sole continua a brillare alto nel cielo. L'aria cambia atmosfera e si riempie di una melodia intensa, elegante e piena di anima. Poco più avanti, seduta su una panchina di legno affacciata sul mare, vedo una figura dallo sguardo profondo e dal sorriso luminoso. È Mia Martini. Il vento muove leggermente i suoi capelli, mentre l'oceano sembra fermarsi un istante ad ascoltare. Qui a Neverland anche le voci più intense hanno il sole dentro e ogni nota diventa libertà pura che vola sull'acqua. E ora, viaggiatori, lasciamoci trasportare da Libera.
1: Non è la fine, non lo è mai, se una canzone tornerà. Da qualche parte, oltre il rumore delle onde, c'è Neverland e c'è chi canta ancora. Questa è 7080.it e sei approdato a Neverland.

0: Il pomeriggio scivola dolcemente verso il tramonto, il cielo comincia a colorarsi di sfumature rosa e dorate e l'aria diventa più morbida, quasi vellutata. Camminando lungo un sentiero ombreggiato, sento una melodia delicata che galleggia nell'aria come una brezza leggera. Seduta su un'amaca tra le palme c'è Karen Carpenter, la voce dolcissima dei The Carpenters. Mi saluta con un sorriso luminoso, si alza e in un attimo l'isola sembra rallentare per ascoltare meglio. La sua voce entra nell'aria con una grazia incredibile, mentre il tramonto accende la sabbia di riflessi dorati. È il momento perfetto per lasciarsi cullare da Close to You.
1: Se spegni la luce, una voce rimane. Non è una fine, è solo Neverland. Note che volano, storie che restano. Sei con 7080.it a Neverland, dove tutto suona ancora.

0: E ora il sole scende piano dietro l'orizzonte mentre le prime stelle iniziano a intravedersi tra le chiome delle palme. Io sono Marco e vi aspetto alla prossima passeggiata su questa spiaggia dove gli anni 70 e 80 non sono mai finiti. Hanno solo trovato l'isola perfetta dove vivere per sempre.
1: È ora di tornare nel mondo reale. Sali sulla barca e saluta Neverland. Ma non preoccuparti, non è un addio, è piuttosto un arrivederci a domani su 7080.it con Neverland.
2: Neverland è un format depositato presso la Società Italiana degli Autori ed Editori. Testo e montaggio curati da Eleonora Lualdi, una produzione K-Vox per 7080.it.
3: 7080.it. Gli altri suonano successi, noi suoniamo classici. Questa è 7080.it. Solo musica 70 e 80.

0: La signora Annunziata, Leggi e Carmelo Gaudio, che facciamo entrare, prego, venga. Dov'è? Ma stanno qua. Buongiorno, non me ne ero accorto.
1: Questa è 7080.it.
2: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
3: MCL Avvocati Associati, un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Vuoi organizzare un evento anni 70-80 con i nostri animatori? Mandaci un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 70 80. Verrai ricontattato dai nostri organizzatori.
4: Vogliamo andare?
3: 37 70 88 70 80.
5: Bene, andata. È tornato vincitore, giù.
6: La mia prima macchina è stata la Fiat Panda 45, rossa, quella con i sedili stile elicottero, cioè tubolari praticamente con due pezzi di gomma piuma sopra, che si trasformava magnificamente in letto e quindi

0: www.radioticino.it.
1: Saggezza e buonsenso si ottengono in tre modi. Primo, con la riflessione, che è la cosa più nobile. Secondo, attraverso l'imitazione, che è la cosa più semplice. E terzo, con l'esperienza, che è la cosa più amara di tutte.

0: 70.it.
1: Hey boomer,
2: cosa intendi dire?
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming sul web, li leggi su 70.80.it.
3: Ci puoi giurare, amico.
4: Vediamo un po' con chi esco stasera. Dunque, ma perché devo pagare per Monaco di Baviera? Tu la ciuli e io le pago la presa.
5: È chiaro, stufato.
6: Auf Wiedersehen.
7: Innamorato?
8: Innamorato io.
1: Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 70.

Il sole splende e non ci sono nuvole all'orizzonte. Signore e signori, il momento che stavamo aspettando è arrivato. Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su

Non è importante quante volte cadiamo, ma quante volte ci rialziamo. Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it.

7080.it ha presentato Questa è l'alba degli anni 80 e voi siete su 7080.it. Una produzione K-Vox. Ogni giorno un nuovo ricordo. Questa è 7080.it. Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. Nessuno mi può giudicare. 1966. La iRadio chiede al designer Bellini di dare forma a un giradischi portatile, versatile, robusto ed innovativo. Nasce il Mangiadischi. 7080.it. Ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: 8080.it.
1: Sono le 21 ed un minuto.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Escalaba, escansala, eschizzo, escansa.
4: Escalibur, sì. Imbecille!
3: Grazie.
0: Questa è 7080.it.
2: Comnect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Comnect, connettiti con noi. info@comnect.it. info@comnect.it.
5: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
6: Unico, non direi. Quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
5: Impossibile! L'abbiamo creato noi!
6: Ma non lo avete protetto. Mi spiace. Il nostro rapporto finisce qui.
7: Consult Media. Dal 1996. La tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
8: Se hai una Smart TV Samsung, cerca 7080.it nella piattaforma Samsung TV Plus e seguici in alta qualità audio-video.
9: Audio-video.
8: Solo musica 70 e 80 in alta qualità.
0: Questa
8: è 7080.it.

0: 7080.it. Il tuo passato. Il tuo passato è il nostro presente.
1: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano lo show di Trump all'Assemblea ONU, mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, l'America è più forte che mai, esordisce così il leader americano che subito dopo avverte l'Iran. Sono convinto che farà un accordo dopo le elezioni di medio termine o lo annienterò, afferma. Poi un messaggio diretto a Putin davanti a Zelensky, metta fine alla guerra. Intanto ultimo discorso da segretario generale per Gutierrez. Intesa invece in Unione Europea sulle sanzioni alla Russia, ma senza gli oligarchi. Obiettivo mancato, il deficit italiano del 2025 resta al 3,1%, lo certifica l'Istat nell'ultimo aggiornamento sui conti pubblici, che ha rivisto a rialzo di un decimale allo 0,6% il dato sulla crescita dello scorso anno. Si chiude quindi la strada per l'uscita con qualche mese di anticipo dalla procedura europea per disavanzo eccessivo e quindi per la richiesta senza patemi d'animo della flessibilità concessa da Bruxelles sulle spese in difesa ed energia. La cronaca: è morto il bambino di 7 anni investito questa mattina da un'auto mentre stava andando a scuola in bicicletta a Torino. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate quando era stato soccorso dai sanitari, intubato e poi trasportato in codice rosso alla Regina Margherita, dove è arrivato in arresto cardiaco con traumi gravissimi. Secondo una prima ricostruzione, il bambino era su una pista ciclabile quando è stato investito nel controviale di Corso Regina Margherita in pieno centro. Nuova aggressione ai danni delle forze dell'ordine a distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falso Miele di Palermo. Un nuovo episodio violento si è registrato nelle ultime ore, questa volta a Catania. 3 poliziotti della squadra mobile e della questura sono finiti in ospedale. I 3 agenti sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga. Per la prima volta dopo mesi la famiglia nel bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i 3 bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che a Nathan e Katarin era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia. Lo sport, la pallavolo: dopo aver battuto per 3-7-0 la Danimarca, l'Italia di De Giorgi tornerà in campo domani, mercoledì 23 settembre alle ore 21:05 contro la Finlandia. Intanto gli azzurri conoscono già la possibile avversaria se si passa al turno e quindi se si approda alla semifinale. Sarà la Francia, che ha battuto ai quarti la Romania per 3-0. È tutto, alla prossima edizione.
0: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
3: Non puoi sfuggire, è inutile.
4: Siamo tutti scimmie.
5: Il virus è mutato, viviamo sottoterra!
6: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. Patrizia Cavallin presenta Rock Hit. 10 capolavori scolpiti nella storia del rock, scelti per 7080.it.
7: Bentornati su Rock Hits e tra le canzoni scelte da 7080.it ecco le prime 10: Tom Petty, Refugees, George Harrison, Love Comes to Everyone, Electric Orchestra, Evil Woman, Rick Springfield, Don't Talk to Strangers, Toto, Hold the Line, I Cars di Rick Ocasek con Dream Away, Doobie Brothers, Long Trail Running, Nicole Larson di Laura Love con il nuovo album e Dancing Jones, Crosby, Stills, Nash & Young con Dark Star e I Fix di Secret Separation. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: Patrizia Cavallin ha presentato Rock It. 10 capolavori della musica selezionati per 7080.it. Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce, www.ctv.info.
1: Ma di la verità, che te sei scofanato, eh?
2: Ah, antipasti misti, agnolotti, trippa, abbaglio, osso buco, zuppa di pesce, dolce, macedonia, caffè, liquorino, fagioli col tonno. Servizi, pane coperto e vino, 7750.
1: E vossi.
0: Questa è 7080.it.
3: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
4: Che hai da proporre, forestiero?
3: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
4: Affare fatto.
5: 1000 anni dopo, il baratto torna di attualità.
6: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
5: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
6: 0331 59 33 77
7: 0331 59 33 77
0: MCL Avvocati Associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati, www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Società Italiana per la Tutela della Voce. Ente certificatore dell'utilizzo di voci umane per produzioni audio-video. Per informazioni, info@ctv.info.
8: Ciao a tutti, io sono Antonello da Genova. Nel settembre dell'84 per la prima volta ho ascoltato Love and Kill di Freddie Mercury. Mi ricordo quel periodo lì, sono già passati 41 anni. Ciao a tutti, bye bye.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili, i classici senza età, di 7080.it.
9: Senza amore non ci sarà pace.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Perché urlate quando parlate? Ci sento, ci so, ci sono.
0: 7080.it presenta Cosa resterà di questi anni 80? Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre. Una produzione K-Vox.

0: 7080.it ha presentato
1: Cosa resterà di questi anni 80?
0: Ricordi indelebili del decennio più esagerato di sempre.
2: Una produzione K-Vox.
0: 7080.it presenta Top of the Pops.
2: I vinili più richiesti su 7080.it. Una produzione K-Vox.
3: Benvenuti su Top of the Pops, dove vi presentiamo anche oggi i primi 5 brani più ballati nei locali e suonati in radio in questo mese del 1976. I 5 best performers sono Wild Cherry, Play That Funky Music, Walter Murphy, A Fifth of Beethoven, Chicago, If You Leave Me Now, James Taylor, Shower the People, Richie Family, The Best Disco in Town. Noi oggi abbiamo scelto questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Box.
2: 7080.it.
3: Sono le 21 e 59 minuti.
4: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
5: Allegria!
6: Questa è 7080.it.
7: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
8: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia. Dentro la storia, un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
9: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
10: Che hai da proporre, forestiero?
9: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
10: Affare fatto.
11: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
12: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
11: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
12: 0331 59 33 77.
13: 0331 59 33 77.
14: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? 7080.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Cazzo, io non ci avevo pensato. Cavolo.
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano. Il confronto con il Quirinale sul tema della scuola e il percorso dei conti pubblici sono stati tra gli argomenti affrontati da Giorgia Meloni nelle sue dichiarazioni televisive ospite del programma TV Porta a Porta di Vespa. La Presidente del Consiglio è tornata sul risultato raggiunto dal governo nella riduzione del deficit, spiegando il rammarico per non essere riusciti a scendere sotto la soglia del 3%, e ha poi commentato le parole del Presidente della Repubblica Mattarella sul rischio di creare classi separate.
4: Fare una misura di assoluto buonsenso che nulla ha a che fare con il tema della discriminazione, e anche dire, come abbiamo detto e ribadiamo, che nella scuola italiana nessuno può costringere una giovane donna a entrare col volto coperto.
3: Le opposizioni non ci stanno e vanno all'attacco, in particolar modo sull'economia e sui dati Istat, che vedono dunque il deficit PIL stabile al 3,1%, così boccia dal Partito Democratico.
5: Dopo il fallimento delle riforme, ora c'è il fallimento totale anche sulle scelte economiche. Prima questo governo va a casa e l'Italia torna al voto, meglio sarà per tutti.
3: Cambiamo argomento. Show di Donald Trump all'Assemblea dell'ONU. Mentre altri parlavano di pace, io l'ho realizzata, l'americano

0: che più forte che mai esordisce il leader americano che subito dopo avverte l'Iran: sono convinto che farà un accordo dopo le elezioni di medio termine o lo annienterò. Poi il messaggio Putin davanti a Zelensky: metta fine alla guerra. Quando il tycoon definisce Cuba uno stato fallito, i delegati dell'Havana si alzano e vanno via. E il presidente francese Emmanuel Macron, nel corso del suo intervento all'ONU, è tornato a difendere la soluzione in Medio Oriente a due stati per palestinesi e israeliani, sottolineando però che sarebbe inaccettabile continuare ad assistere a questo spettacolo, dice, che ci fa vergognare tutti a Gaza e in Cisgiordania, senza agire. Il petrolio chiude in calo a New York, in scia al riavvio da parte dell'Arabia Saudita delle operazioni al suo gasdotto East-West, con la possibilità di riprendere l'export dal porto di Yanbu sul Mar Rosso. Il WTI, riferimento americano, cede lo 0,85% a $94.97 al barile, mentre il Brent, il benchmark internazionale, segna un calo dell'1,28% a quota 99,06. Il calcio con la nazionale, un'Italia dominante che in 4 anni vuole tornare a vincere qualcosa partendo proprio dalla prima competizione sotto tiro, la Nations League, e un Mancini carico, quello alla vigilia dei prossimi 4 impegni degli azzurri del calcio, una versione non nuova a queste latitudini. Primo obiettivo: battere il Belgio. Il diktat per Mancini deve essere chiaro: divertirsi. Le prime indicazioni verso il debutto di questo venerdì, dicevamo, arrivano da Coverciano: un modulo base 4-3-3 con possibile variazione al 4-2-3-1. Gli unici veterani dovrebbero essere Donnarumma, Barella, Calafiori e uno tra Tonali e Frattesi, poi tutti giovani. È tutto, alla prossima edizione.
1: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
2: Ecco che devo fare: rivivere la situazione ma facendo tutto al contrario. Allora, ero in piedi proprio qui, la macchina era accesa, poi ho rotto il vetro e ho spostato il misuratore del tempo indietro. Se ora lo sposto nella direzione opposta, ha funzionato. Non ci credo, ha funzionato!
3: Brian, eccoti qua, ma dove eri finito?
2: Meg, dov'è Stewie?
3: Stewie? Chi è Stewie?
4: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it.
1: 7080.it.
5: 7080.it e Keybox presentano
1: 7080. Ecco i pezzi più richiesti di questo mese.
6: Oggi tutti in spiaggia con Irigueira a ballare insieme alle Easy Lady di Spagna, e tra le lady c'è anche Samantha Fox. E ancora i Simply Red con If You Don't Know Me By Now, Nick Kamen, Loving You Is Sweeter Than Ever, Real Life, Send Me An Angel, Robin Gibb, Juliet, Diana Ross, I'm Coming Out, Ryan Paris, La Dolce Vita, Sandra, Maria Magdalena. Noi oggi ascoltiamo queste.

0: presentato
1: 7080. La classifica dei pezzi più richiesti del mese di 7080.it.
2: Perché ognuno c'ha un cavallo sicuro che non può perdere. Mica è gente normale, signor Presidente. Per non parlare di Armandino, detto Erpomata, che si autodefinisce tecnico ibrido. Ma
1: questa è 7080.it.
3: Engine.radio, il portale dell'informazione su auto e moto tutto italiano. Engine.radio, la passione per i motori si sente.
4: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
5: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Buongiorno, sono una vecchietta.
2: Oh, andiamo, non è vero.
1: Parlando di cassette, la prima cassetta che ho comprato è stata andando al mercato con i miei figli, zucchero, oro, incenso e birra, semplicemente perché la canzone Pippo conteneva una parolaccia.
3: Poi là, qui c'è sostanza.
1: Che ora è nell'uso comune, purtroppo, e la uso anch'io certe volte. Però allora era proprio la sregolatezza. Vi ascolto sempre. Grazie per la compagnia che ci fate. Bravi.
0: Questa è 7080.it. Gli intramontabili. I classici senza età, di 7080.it.
4: Se vuoi beneficiare dei doni della natura, devi adattarti ai suoi bisogni, alle sue regole e norme.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer!
1: Così? Ho sentito bene?
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
2: Siete tutti uguali, veramente. Cantate, cantate e non combinate mai un valzer.
0: 7080.it presenta...

Torniamo indietro nel tempo di ben oltre 50 anni e la famosa casa discografica RCA, situata a Roma all'incrocio tra via Tiburtina e via Sant'Alessandro, decide che era giunto il momento di far tornare in Italia un grande artista, il portoricano José Feliciano, e lo faranno tornare, hanno già deciso, in occasione del Festival di Sanremo. Il problema però è davvero grande. Perché? Perché in questo momento il cantante portoricano sta vivendo una fantastica tournée internazionale e ha tutt'altro per la testa che andare al Festival di Sanremo. Così l'RCA deciderà a quel punto di giocarsi la carta Jimmy Fontana, grandissimo amico di José Feliciano. Jimmy sa che esiste solamente un modo per riuscire a convincerlo: proporgli una canzone fantastica. Si mette quindi all'opera e Una notte nasce dalla sua penna, che sarà scritta insieme a Franco Migliacci. Feliciano la ascolterà, pensa: beh, niente male, è un bel testo, è una bella canzone, e come nelle migliori favole, accetta e arriva in Italia. La beffa però è in agguato. Perché? Perché pochi giorni prima del festival la RCA decide che serve una band emergente che possa attirare anche il favore dei giovani. Così insieme a Feliciano pensano ad un nuovo gruppo. Sono quattro ragazzotti, si chiamano Ricchi e Poveri e saranno loro a interpretarla. Jimmy Fontana ci rimane malissimo e non vuole cedere, arrivando al punto di mettere il veto sul suo brano se non fosse stato lui ad eseguirlo. Ma viene convinto dalla Rai a non farlo, solamente grazie all'intervento anche di Edoardo Vianello e Franco Califano. Così che i Ricchi e Poveri possono esibirsi tranquillamente insieme a Feliciano al Festival di Sanremo di quell'anno. È il 1971. Arriveranno secondi, dietro solamente a Nada e a Nicola Di Bari con Il cuore uno zingaro. Il vero successo di Che sarà però lo raggiungerà José Feliciano, che porterà in tutto il mondo la canzone tradotta in spagnolo, trasformandola nell'inno di tutti i sudamericani che sono stati costretti a lasciare il proprio paese. Jimmy Fontana, dal canto suo, però non riuscirà a privarsi di una propria versione, che di fatto insieme a Il mondo diventerà uno dei suoi più grandi cavalli di battaglia.

0: La storia che avete ascoltato era Behind, dietro le storie della musica. Vi aspetto quindi alla prossima puntata, naturalmente qui, su 7080.it. Un saluto da Marco Mantovani.
1: Questa produzione è certificata come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. www.ctv.info 7080.it. Gli altri suonano successi. Noi.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Eccoci su Top of the Pops, la chart dei migliori 5 brani in circolazione nei club e diffusi dalle radio in questo mese del 1983. Le 5 hit sono Michael Sembello, Maniac, Billy Joel, Tell Her About It, Eurythmics, Sweet Dreams, Police, Every Breath You Take, David Bowie, China Girl. Noi oggi ascoltiamo questa.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.
2: Sono le 23.
3: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
4: Dopo mangiato, sempre Petrus, l'amarissimo che fa benissimo.
0: Questa è 7080.it.
5: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
6: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
7: Che hai da proporre, forestiero?
6: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un pulendo. E quella vacca,

0: info@comnect.it.
1: info@comnect.it.
2: Se hai un'automobile con Android Auto o Apple CarPlay, scarica l'applicazione TuneIn sul tuo smartphone e poi pronuncia i comandi: metti 7080,
3: 7080.
2: Oppure:
3: Hey Siri,
2: metti 7080,
3: metti 7080.
2: Potrai ascoltare 7080.it senza staccare le mani dal volante. Solo musica 70 e 80 in alta qualità. 7080.it 7080.it.

0: Ti piace la nostra musica? Allora dillo a tutti che ascolti 7080.it.
1: Dillo sì, signore!
2: Errore di programmazione temporale. Avviato il reset della macchina del tempo con ritorno al presente. Tempo stimato per il riavvio di sistema, 2 minuti. I viaggiatori del tempo sono pregati di rimanere al loro posto.
0: 7080 News.
3: Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano, il confronto con il Quirinale sul tema della scuola e il percorso dei conti pubblici sono stati tra gli argomenti affrontati da Giorgia Meloni nelle sue dichiarazioni televisive ospite del programma TV Porta a Porta di Vespa. La Presidente del Consiglio è tornata sul risultato raggiunto dal governo nella riduzione del deficit, spiegando il rammarico per non essere riusciti a scendere sotto la soglia del 3%, e ha poi commentato le parole del Presidente della Repubblica Mattarella sul rischio di creare classi separate.
4: Una misura di assoluto buonsenso che nulla ha a che fare con il tema della discriminazione e anche

0: dire, come abbiamo detto e ribadiamo, che nella scuola italiana nessuno può costringere una giovane donna a entrare col volto coperto.
1: Le opposizioni non ci stanno e vanno all'attacco, in particolar modo sull'economia e sui dati Istat, che vedono dunque il deficit PIL stabile al 3,1%, così boccia dal Partito Democratico.
2: Dopo il fallimento delle riforme, ora c'è il fallimento totale anche sulle scelte economiche. Prima questo governo va a casa e l'Italia torna al voto, meglio sarà per tutti.
1: La cronaca: è morto il bambino di 7 anni investito questa mattina da un'auto mentre stava andando a scuola in bicicletta a Torino. Le sue condizioni erano apparse fin da subito disperate quando era stato soccorso dai sanitari, intubato e poi trasportato in codice rosso alla Regina Margherita, dove è arrivato in arresto cardiaco con traumi gravissimi. Secondo una prima ricostruzione, il bambino era su una pista ciclabile quando è stato investito nel controviale di Corso Regina Margherita in pieno centro. Nuova aggressione ai danni delle forze dell'ordine a distanza di pochi giorni da quella avvenuta nel quartiere Falso Miele di Palermo. Un nuovo episodio violento si è registrato nelle ultime ore, questa volta a Catania. 3 poliziotti della squadra mobile e della questura sono finiti in ospedale. I 3 agenti sono stati aggrediti a colpi di caschi, spranghe e sedie durante un servizio antidroga. Per la prima volta dopo mesi la famiglia Nel Bosco si è riunita all'esterno della casa famiglia dove i 3 bimbi sono stati condotti a fine novembre scorso, dopo che a Nathan e Katharine era stata sospesa la potestà genitoriale. L'incontro non è avvenuto all'interno del loro casolare nei boschi di Palmoli, bensì nella nuova abitazione messa a disposizione dal comune abruzzese alla coppia. Lo sport: la pallavolo, dopo aver battuto per 3-7-0 la Danimarca, l'Italia di De Giorgi tornerà in campo domani, mercoledì 23 settembre alle ore 21:05 contro la Finlandia. Intanto gli azzurri conoscono già la possibile avversaria se si passa al turno e quindi se si approda alla semifinale. Sarà la Francia, che ha battuto ai quarti la Romania per 3-0. È tutto, alla prossima edizione.
3: Direttore responsabile Massimo Lualdi.
4: Oh, una colonia si formerà, ma sarà di Venere. E se lei sarà ancora qua, credo che noterà qual è la differenza.
3: Sogni il viaggio nel tempo o viaggi nel tempo mentre sogni? In qualunque caso, hai trovato la tua destinazione. È 7080.it. 7080.it. E se la storia fosse andata diversamente? Quelli che vi stiamo per raccontare sono i fatti avvenuti nella differente linea temporale di 7080.it. Seguici lungo le infinite vie del tempo.
5: In questa differente linea temporale, Raff, dopo i trionfi degli anni 80 con brani come Self Control e Gente di Mare, decise di cambiare radicalmente genere musicale. Fondò una band di pop rock chiamata Rock and Fun, trasformando il suo nome in un acronimo, RAF, che riflettesse la nuova direzione artistica intrapresa.

0: Il gruppo debuttò alla fine degli anni Ottanta con un album che inizialmente suscitò curiosità tra il pubblico e la critica. Tuttavia, dopo un discreto riscontro, la band non riuscì mai a imporsi realmente nel mercato musicale. Con il passare degli anni i successi iniziali si affievolirono e le tensioni interne portarono allo scioglimento del gruppo all'inizio degli anni 90.
1: Attenzione, questa è una differente linea temporale.

0: Raff, ritrovatosi senza un progetto concreto, dovette ripartire praticamente da zero. Con grande fatica e dopo diversi tentativi, decise di tornare alle radici del suo pop, lavorando come autore per altri artisti prima di riuscire, nel 1998, a rilanciare la sua carriera solista con un album che segnò il suo ritorno definitivo alla ribalta.
1: This is a different timeline.

Cari amici, i fatti che avete ascoltato sono avvenuti realmente, ma in una differente linea temporale. Perché, vedete, su 7080.it il passato non è mai veramente tale. 7080.it, solo musica 70 e 80 in alta qualità.

0: senti un po'.
1: Mi devi dare sempre 40.000 lire, eh?
0: E perché? Scusami, te l'ho data prima, no? Ti ho dato 40.000 lire e la partita è chiusa. Poi ti ho chiesto 80.000 lire. Tu invece me ne hai potuto prestare solamente 40. Per arrivare a 80.000 lire, quante mila lire ci vogliono? Guarda. E allora mi devi dare 40.000 lire tu a me, no? È chiaro, la matematica non è una cosa di oggi.
2: Questa è 7080.it.
3: Se l'elettrosmog è fonte di paura e insicurezza, una verifica dell'intensità dei campi elettromagnetici è il primo indispensabile passo. Tecnomedia è in grado di effettuare in tempi rapidi e a costi contenuti misure ambientali nei pressi di tralicci e cavi di alta tensione, rilasciando perizia asseverata da un ingegnere utile ad ogni fine di legge. 0331 59 33 77.
4: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG. In 100 giorni creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG. Tecnologia su misura in soli 100 giorni.
5: 22HBG.
6: I contenuti di 7080.it sono certificati come di origine umana dalla Società Italiana per la Tutela della Voce. info@ctv.info. Società Italiana per la Tutela della Voce. L'ente di tutela delle voci umane dalla clonazione non autorizzata di sistemi di intelligenza artificiale.
7: Volevo ringraziarvi tantissimo

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Boomer,
1: i mortacci tua.
0: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it.
1: Comunque, se lo sai che ti dico, si vogliono la guerra.
2: Terribili.

7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: solo musica 70 e 80 in alta qualità. Questa è 7080.it. 7080.it.
1: Tu gusti smell che one.
2: L'appuntamento con Du gusta smell che one oggi ospita un brano con un testo che nasce da un litigio, esattamente quello tra Ores Off, che scrisse il brano, e sua moglie, e che ben presto diventerà una delle canzoni simbolo dei successi di Nina Simone, con un suono di una bellissima arpa in sottofondo. Il brano è niente po' di meno che Don't Let Me Be Misunderstood. E sempre nel 1964 gli Animals ne fecero una loro fortunatissima versione, perché, come ha detto lui, non è mai stata considerata materiale pop, ma in qualche modo è stata trasmessa a noi e ce ne siamo innamorati immediatamente. Non perdiamo tempo, ci ascoltiamo gli Animals qui su 7080.it. Questa è Don't Let Me Be Misunderstood.

let me be misunderstood. Gli Animals su 7080.it con la loro versione di Don't Let Me Be Misunderstood, e verso la fine degli anni 70, in piena era disco, un gruppo franco-americano, e qui vi voglio, i Santa Esmeralda, capitanati da Leroy Gomez, rielabora questa canzone nello stile dell'epoca e aggiunge elementi latini e soprattutto un tocco de flamenco. La canzone diventa un successo straordinario per la seconda volta, incredibile, dopo gli Animals, ed è prima in cima alle classifiche americane. E quindi Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood.

0: con Please Don't Let Me Be Misunderstood qui su 7080.it, a chiudere l'appuntamento con Do Gust Is Milk One. Prima di chiudere però volevo anche ricordarvi una cosa curiosa, che sebbene la versione più famosa di questa canzone sia quella lunga un po' meno di 4 minuti, ne esiste una versione extended che è lunga credo più di 10 minuti, quasi 11, e ha una parte intermedia che è fantastica. Quindi se vi va potete per esempio cercarla sul web, su Spotify o su qualunque piattaforma digitale e ascoltarvela, sono sicuro che mi ringrazierete. Come ringrazio Patrizia Cavallin che fa sempre queste ricerche straordinarie sulle cover delle canzoni che sono diventate famose con artisti diversi. Grazie a tutti da parte di Marco, alla prossima, ciao.
1: 7080.it
2: To Gust Is Milk One.
1: Metti 7080
3: Deep 70s. Ecco la traccia nascosta che 7080 ha riscoperto per

0: minuti. È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
1: Ma l'animaccia tua è
2: ammazzato,
1: disonesto e fetoso, sti imbecilli,
2: fa pure lo spirito.
1: Beh, ve lo siete preso, lo spaghetto, ammazza che carogno, vieni avanti, zebrona.
3: Salve ragazzi.
4: Che schifosi.
5: Oh, a Cavanelli gli è preso un'altra volta lo sturgo.
4: Che? Ragazzi, questi scherzi non li dovete mica fare, vacca Giuda, sono digiuno da domenica.
1: Su, bello di mamma, su.
6: Questa è 7080.it.
7: Hai un'idea innovativa ma non sai come trasformarla in realtà? Con 22HBG, in 100 giorni, creiamo per te una soluzione digitale su misura. Software, hardware, intelligenza artificiale. Sfrutta i bandi Industria 4.0 e 5.0 per finanziare la tua innovazione. 22HBG, tecnologia su misura in soli 100 giorni.
8: 22HBG.
9: Un uomo ha lasciato una lettera. Dentro c'è una storia, dentro la storia un segreto. E da quel segreto nasce Vespro, un concept album dei Mysteria Noctis che diventa spettacolo tra progressive rock, metal, teatro e narrazione. Un racconto da ascoltare, un'esperienza da vivere. Mysteria Noctis, Vespro. La storia è già scritta, il finale no. Ascoltalo dal vivo e su tutte le principali piattaforme digitali.
10: Se usi la tua voce per professione, proteggila.
11: Con i moduli CTV, la tua impronta sonora diventa riconoscibile e giuridicamente tutelabile.
10: Società Italiana per la Tutela della Voce. Il primo ente italiano per la certificazione, registrazione, il deposito e la rivendicazione di marchi sonori e impronte vocali. www.ctv.info.
12: Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi. Questa è 7080.it.

0: è 7080.it.
1: Ancora nel bagno? Posso aiutarti?
2: Non ho bisogno di te per farmi bella.
1: Ti fai bella con un sapone?
2: Sì, con Camai. Camai non è un sapone come gli altri.
1: Che bella schiuma.
2: Così morbida, con un profumo così francese. Camai è il mio sapone di bellezza. Hai ancora voglia di aiutarmi?
1: Chi, io?
3: Camai, quel pizzico di fascino in più.
0: 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: 80.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 8040 30 minuti con le più forti degli anni 80. Una produzione
1: K-Box. Ho trovato un terreno.
2: Un terreno.
3: Insomma, in perfetto.
2: Normale.
3: Non, è un po' scosceso.
2: Com'è?
3: Non dire neanche scosceso. Insomma, praticamente ho comprato un precipizio.
2: Ah.
3: In pianta sono 20 centimetri. Adesso c'ho l'architetto che mi ha fatto il progetto, è una brava persona, proprio si capisce che ha studiato. Poi anche il modo di fare, di trattare con la gente. Insomma, gli manca la parola.
0: Questa è 7080.it.
4: E questo, dopo mesi di studi ed elaborazioni, è il logo ideato per voi. Semplice, d'impatto, unico.
5: Unico non direi, quel marchio è stato registrato dal nostro concorrente un mese fa.
4: Impossibile, l'abbiamo creato noi.
5: Ma non lo avete protetto. Mi spiace, il nostro rapporto finisce qui.
6: Consult Media, dal 1996, la tutela legale di marchi, brand, domini e layout. info@consultmedia.it.
7: Ehi, buon uomo, quanto vuoi per quella vacca?
8: Che hai da proporre, forestiero?
7: Ho questa fantastica pelliccia d'orso che mi era costata un puledro più veloce del vento.
8: Affare fatto.
9: Mille anni dopo, il baratto torna di attualità.
10: Barter Trading seleziona attività come la tua per campagne pubblicitarie radiofoniche pagate con la tua merce o i tuoi servizi, senza esborso in denaro.
9: Contattaci per sottoporci le tue disponibilità. Verificheremo le eventuali possibilità di trasformarle in pubblicità radiofonica.
10: 0331 59 33 77.
11: 0331 59 33 77.
0: Per la tua pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
12: Ciao, uno fra i miei ricordi migliori degli anni 80 è quando, dopo tra virgolette aver lottato e portato le esasperazioni miei, finalmente mi comprarono il motorino sci della Piaggio. E il giorno più bello fu quando andai a ritirarlo, ovviamente finita la scuola, perché ero stato promosso, altrimenti nulla. Ed è stato un giorno bellissimo.

0: Avete ascoltato Gli Intramontabili, i classici senza età di 7080.it. Hey Siri, metti 7080.
1: 7040,
0: 30 minuti con le più forti degli anni 70. Da un'idea di 7080.it. Una produzione K-Vox.

0: 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70.
1: Siete pronti a farvi sbloccare un altro ricordo? Ecco. Questa è 7080.it. Su 7080.it, l'appuntamento settimanale è in edicola per il nuovo numero di Topolino. 7080.it, ogni giorno un nuovo ricordo. Non perdere.

0: 4080.it e Lord Brett Sinclair hanno presentato 7040, 30 minuti con le più forti degli anni 70. Una produzione K-Vox.
1: Ehi, boomer,
2: mi son fatto la spia da solo.
1: Gli anni 70 e 80 li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web li leggi su 7080.it. 7080.it presenta Bar Italia, quello che si cantava tra una spuma nera e un sacchetto di patatine pai. Milano, 1972.

io dormo sul suo seno. Dio, come batte il suo cuore.

0: radio80.it.
1: È 1:04.
2: È ora di scaricare l'app di 7080.it. Vai sullo store del telefono o del televisore e cerca e installa l'applicazione 7080.it. Potrai seguirci in alta qualità audio-video, usufruendo delle funzioni aggiuntive per conoscere i brani trasmessi, ascoltare i podcast, leggere gli articoli e consultare il palinsesto.
3: Non richiede battiture o cardature periodiche perché la speciale lavorazione assicura all'interno del cuscino una durevole ripresa e ne garantisce l'indeformabilità. Con cuscini sogno in Leacryl, prodotti dalla Valpadana di Fontaniva.
0: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità e amore. Gioca responsabile.

0: Connect, soluzioni di nuova generazione per la connettività aziendale dedicata. Velocità da fibra anche dove non c'è la fibra. Soluzioni scalabili per ogni azienda, anche nelle aree di digital divide. Connect, connettiti con noi. Info@comnect.it. Info@comnect.it.
1: Vuoi distinguere il tuo locale con la musica, gli animatori e le emozioni di 7080.it? Invia un WhatsApp al numero 37 70 88 70 80. 7080. Con le informazioni sul tuo locale e sarai ricontattato dai nostri organizzatori. 37 70 88 70 80.
2: 7080. 7080.it. Con noi non ascolti la musica degli anni 70 e 80. Con noi la vivi.

0: Planet90.it è un brand registrato da Planet SRL. 7080.it presenta Boom Radio, la selezione musicale dei boomers.
1: Una produzione K-Vox.

Hey Boomer! Gli anni 70 e 80, li ascolti sul DAB e in streaming. Sul web, li leggi su 7080.it.

0: E il caffè più gustoso? Nasce nelle piantagioni brasiliane sopra i 1000 metri.
1: Ecco il caffè.
2: Sì, questo è un caffè.
1: Ora il tuo caffè gli piace.
0: Caffè Splendid. Gusto quota 1000.
3: Questa è 7080.it.
4: Gioca cauto e vinci l'equilibrio. Il premio sarà una vita serena per te e i tuoi cari. Responsabilità è amore. Gioca responsabile.

0: diritti associati. Un team di avvocati civilisti esperti nella responsabilità civile e sanitaria, nel diritto di famiglia, nel diritto assicurativo e nel recupero crediti. MCL Avvocati Associati. www.lexmcl.it. Lexmcl.it. Hai notato come la nostra pubblicità si fissa in testa? Pensa che anche la tua potrebbe farlo nella mente dei tuoi potenziali clienti. Per la pubblicità su 7080.it, concessionaria esclusiva Planet Media. info@planetmedia.it. info@planetmedia.it.
1: Mi piacerebbe tanto conoscervi e buttarla lì, buttare lì qualche cosa insieme. Mi piacerebbe tanto. In televisione ho lavorato come tecnico, però sono uno che è sempre stato attento ai contenuti. Quindi, insomma, diciamo che vi ho fatto già un curriculum audio.
0: Questa è 7080.it. 7080.it presenta Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Numero 10.

0: Emozioni. 10 canzoni per 10 ricordi della tua vita. Numero 8.
1: Ci vorrebbe il mare che accarezza.

Avete ascoltato Emozioni, le 10 canzoni italiane più belle di sempre. Una produzione K-Vox. Solo musica 70 e 80.

0: 7080.it presenta Top of the Pops, i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox.
1: Rieccoci con Top of the Pops, l'elenco dei 5 pezzi più gettonati nei club e trasmessi dalle radio in questo mese del 1973. Le 5 hits sono Rolling Stone, Angie, America, Muskrat Love, Eumir Deodato, Rhapsody in Blue, Bob Dylan, Knocking on Heaven's Door, Earth, Wind and Fire, Evil. Noi oggi ascoltiamo questo.

0: Avete ascoltato
1: Top of the Pops,
0: i vinili più richiesti su 7080.it, una produzione K-Vox. 7080.it.